Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

What's that? What's that? What time? All right.

0: Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone.
1: Porta fortuna.
0: Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ.
1: Tutta di rosso.
0: Che sarei io? Ma come nasce una canzone? Non lo so. Sentiamo.
1: La lascio volare. Le mando un bacio e la lascio volare.
0: Buongiorno a tutti i bambini, ma dov'è Lorenzo? Lorenzo!
2: Eccomi DJ, buongiorno! Bentrovati bambini!
0: Finalmente eccoti qua, non vedevo l'ora di rivederti. Dai su, fammi sentire
2: ecco,
0: Lorenzo!
2: Cosa? Cosa vuoi che ti faccia sentire DJ?
0: Beh, la tua puzzetta!
2: Ma che dici? Ma cosa stai dicendo? Scherzando?
0: Non sto scherzando, dai, la puzzetta me l'avevi promesso Lorenzo, quasi non ci ho dormito questa notte dall'ansia di sentirla.
2: DJ, sei imbarazzante, io ti avrei promesso cosa?
0: Tu mi avevi promesso la scorsa volta che oggi avresti fatto la puzzetta.
2: Cioè, aspetta, secondo te io dovrei fare una puzzetta qui, davanti a tutti, in diretta, dentro lo studio di Radio Kids?
0: Sì.
2: Ma davvero vuoi farmi fare questa brutta figura?
0: Ma no, Lorenzo, ma non la puzzetta, quella, cioè, voglio dire, non quella che puzza davvero, insomma, cioè quella che si fa con il... insomma, hai capito. Voglio dire, Lorenzo, la canzone della puzzetta, non la puzzetta in sé per sé, quella che hai scritto tu, dai.
2: Adesso ho capito.
0: Oh, bravo, finalmente. Dai, allora fammi sentire questa benedetta canzone della puzzetta.
2: La canzone della puzzetta,
0: sì?
2: Eccola. Chi ha fatto la puzzetta? Chi ha fatto la puzzetta? Sei stato tu, io no, sei stato tu, lo so. Chi ha fatto la puzzetta? Chi ha fatto la puzzetta? Sei stato tu, io no, sei stato tu, lo so. L'ha fatta un giornalista durante un'intervista e un giorno la regina fra le alte autorità ne ha fatta più di una, l'astronauta sulla

0: Allora, DJ, ti piace questa canzone?
1: Sì, è simpaticissima, ma come ti è venuto in mente di scrivere una canzone sulle pozzette, Lorenzo? Non ci posso credere, sai, mi stupisci.
0: DJ, l'ho scritta perché avevo voglia di raccontare quelle cose imbarazzanti che facciamo tutti noi.
1: No, io no, non le faccio le pozzette.
0: Eh sì, anche tu, DJ.
1: Va bene.
0: Sì, ma di cui nessuno parla mai. E proprio per questo, quando se ne parla, fanno proprio ridere.
1: Davvero, Lorenzo, sì.
0: Ma dai, DJ, chiudi gli occhi.
1: Sì,
0: immagina, ad esempio, in un teatro importante, tutta gente elegante, una grande orchestra, le luci in sala che si spengono, entra in sala il maestro e dopo un po'... E chi ha fatto la puzzetta? E tutta la gente in sala che ride a crema pelle. Cioè,
1: ti immagini che ridere, Lorenzo, ci sarebbe molto divertente.
0: È troppo bello ridere, DJ. È ancora più bello essere capaci di far sorridere gli altri.
1: Sì.
0: Di portare allegria.
1: Vero.
0: Per questo ho voluto provare a scrivere canzoni divertenti.
1: Ma sai che hai ragione? Dai, fammi sorridere ancora, allora fammi sentire un'altra canzone divertente.
0: Un'altra canzone puzzolente?
1: No, ho detto divertente.
0: Allora, sentiamo un po', vediamo un po' una bella canzone divertente puzzolente. Vediamo... Potremmo... I piedi puzzolenti.
1: Ci sto.

0: Bella anche questa, Lorenzo, scommetto che è autobiografica, eh?
1: Ma cosa vorresti dire, DJ?
0: Beh, che ti puzzano i piedi di formaggio stagionato, no, lo sanno tutti, Lorenzo.
1: No, no, non è vero, DJ.
0: È vero, è vero. Fammi sentire.
1: Ma dai, ti ho detto che non mi puzzano i piedi.
0: Sì, sì, va bene, ma guarda, voglio soltanto sentire un po', eh. Avanti, togliti le scarpe.
1: Uffa, ecco, un attimo.
0: Ma che puzza di piedi, ecco, lo sapevo, ti puzzano i piedi.
1: Ma falla finita, non è così.
0: Bambini, Lorenzo ha i piedi puzzolenti,
1: no,
0: che ne dica ai piedi che puzzano, ai piedi puzzolenti.
1: No, no, i miei piedi sanno di vaniglia.
0: Ma che stai dicendo?
1: Senti,
0: andiamo.
1: DJ, sentiamo i tuoi.
0: No, guarda, ormai è troppo tardi e dobbiamo salutarci, mi dispiace.
1: Ma però che furbo sei.
0: Già?
1: Allora, bambini, a presto.
0: E allora, ciao bambini, a presto e...

0: sono il re. Re,
1: e allora bambine e bambini, mettetevi nei panni delle vostre scarpe,
0: della puzza
1: fate
0: sono
1: che
0: il re.
1: Vi lavate i piedi mattina, pomeriggio e
0: della
1: sera,
0: puzza sono
1: altrimenti
0: il re.
1: Va a finire che vi puzzeranno come quelli
0: della
1: di Lorenzo.
0: Della puzza sono il re.
1: Grazie alla regia di Natalia San Giorgi e grazie alla parte tecnica Luciano Panici.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Salve miei piccoli ascoltatori e mie piccole ascoltatrici di Rai Radio Kids. Sono Nicola Brunialti e sono qui per parlarvi del mio ultimo libro, Luce del mio occhio, edito dalla Lapis. È la storia di un gruppo di ciclopi che sono dei maschi molto rozzi. Passano le giornate a darsi la clava in testa, a tirarsi i sassi sui pollicioni dei piedi, a fare rutti e puzze, e purtroppo nella loro tribù non ci sono ciclope. Allora vanno in Grecia a rapire le ragazze da sposare, senza che quelle possano ribellarsi. Peccato per loro che nell'ultima spedizione rapiscano Antea, un'amazzone di 9 anni, che viene da un mondo in cui sono le femmine che comandano. L'arrivo di questa bambina guerriera fra la tribù dei ciclopi maschilisti sconvolge gli equilibri. La piccola Antea racconta subito alle donne quali sono i loro diritti e le convince a ribellarsi a quegli energumeni dei loro mariti. Figuratevi, ciclopi, vanno su tutte le furie! Meno male che ad aiutare Antea c'è Fileno, un ciclope di 10 anni che si schiera subito dalla sua parte. E così comincia un'incredibile storia piena di avventura, di risate, ma anche di poesia, finché tutti capiscono che nessuno è di nessuno e che l'amore non può mai essere imposto con la forza, se no smette di essere amore. Ah, dimenticavo! Nel finale Antea rischia di essere cotta nel pentolone sacro! Se la vogliono mangiare! Se volete sapere come va a finire, non vi resta che leggere Luce del mio occhio. Buona lettura, ciao!
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un canone.

bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.

non si sa, forse quelli della mala o forse la pubblicità hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche il perché, avrà fatto qualche sgarro a qualche

0: Rud, l'alieno pacioccone e farlocco che vuole invadere la Terra, è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono! Ciao bambini! Stavo pensando alla nostra cara vecchia Terra. Ma a voi capita mai di pensare di essere sopra quella bella sfera azzurra, quella che ogni tanto ci fanno vedere le immagini che provengono dallo spazio? Avete presente? E magari avete provato a pensare come aiutarla, come prendersene cura?
1: Come fare in modo che diventi un posto migliore dove tutti possano vivere meglio?
0: Eccolo qui, Crud. È bravo, sì, è esattamente quello che volevo dire.
1: Ma per questo ci sono qui io. Per aiutarti a fare del bene.
0: Ma come? Ma come? Ma proprio tu, sì. Quello che voleva conquistare la Terra dopo averla inquinata, dici queste cose?
1: Ma certo, quel Crud non c'è più. E al suo posto ne è sorto uno nuovo, The New Crud.
0: Da da da, adesso ti metti anche a parlare in inglese.
1: Guarda che da noi sul pianeta Kot le lingue si imparano sin da piccoli, mica come da voi.
0: Ma questo devo dire che non lo sapevo ed è una bellissima cosa, complimenti.
1: Ci sono tante cose che non sai, mio Armandinindindindindirellindindindindin.
0: No, ma che fai? Crud, ma che fai? Ti metti a cantare adesso,
1: dai. Che così magari ti viene il buon umore.
0: No, non mi viene.
1: Io voglio far di tutto per far star bene i terricoli come te, anche cantare se necessario. Non vuoi?
0: No. Grazie. No, non voglio. E poi vorrei anche dirti che vorrei che mi chiamassi con il mio nome.
1: Peccato,
0: Armando.
1: peccato. Insieme avremmo potuto fare un bel duetto. Magari un musical.
0: Sì.
1: Vedo già il titolo in cartellone sui più importanti teatri del mondo. The Crud Show!
0: Posso dire che ti preferivo quando eri un alieno terribile farlocco?
1: Ah, sì, potresti. Ma nulla può arrestare la mia bontà. Anzi, a proposito, sono pronto per compiere la mia nuova buona azione.
0: Ma cosa ti è successo? Cosa ti è successo? Quando? Quando è avvenuta questa trasformazione?
1: Che importanza ha? L'importante è fare del bene e io voglio prendere spunto dalle tue parole.
0: Quali parole? Quando dicevo che ti preferivo nella versione precedente?
1: No! Quando parlavi dell'importanza di prendersi cura della Terra.
0: Ah.
1: Ecco, insegnerò a tutti i bambini del mondo a prendersi cura del loro pianeta. Che ne dici, Armandino mio bello?
0: Beh, dico che in effetti questa mi sembra una buona iniziativa e io non ho nulla in contrario, anzi.
1: Allora vuol dire che diventerai presto l'amichetto del tuo crudetto?
0: No, non voglio diventare l'amichetto del crudetto, no. No, non fare così.
1: Vabbè, pazienza. Prima o poi sarai conquistato dalla mia bontà. Ma... e allora diventerai il fratellino di Crudino.
0: No! Oh, povero me, che disastro.
1: Va bene, vado a compiere la mia buona azione. Non posso aspettare oltre, perché tu intanto non pensi a una bella storia per il musical?
0: Non voglio fare il musical e non voglio essere l'amichetto di Crudetto e neanche il fratellino di Crudino.
1: Il bene trionferà.
0: No, non so voi, ma io lo preferivo prima. Lo preferivo cattivo, farlocco.

0: scusatemi bambini, scusatemi, ma stavo ancora pensando alle parole di Crude. Perché se in effetti riuscisse, come dice lui, a fare del bene, beh, sarebbe utile. E poi l'idea di insegnare ai bambini a prendersi cura del mondo è giusta. Non c'è nulla che non va. Beh, devo dire, mi domando solo se è in grado
1: di insegnare ai bambini come rendere la Terra un posto migliore, vero?
0: Sì, Crude, mi domandavo proprio questo. Bentornato.
2: Quindi tu hai dei dubbi su di me, vero?
0: Ma dubbi? Beh, se devo essere sincero, caro Crude, tu non sei il massimo dell'affidabilità.
2: Caro? Oh.
0: Cosa? Che succede, Crude?
2: Caro? Mi hai chiamato? Caro? Tu non vuoi, ma noi stiamo diventando amici, Armandino mio tesoro, Armandino mio bello!
0: No, ci risiamo. Crude, mi chiamo Armando. Crude, Armando!
2: Questa volta non fallirò e tu apprezzerai la mia opera, l'opera di The New Crude.
0: Vabbè, prima di The New Crude, The Crude Show, ma sei fissato con l'inglese?
2: Beh, mi sembra il minimo se si vuole avere un successo planetario. A proposito, hai pensato al musical?
0: No, ma quale musical? Io non voglio fare nessun musical,
2: Crude. Peccato! Io ho già la storia.
0: Ah, sì?
2: Parla di un piccolo alieno che vuole conquistare il pianeta Terra, ma non ci riesce. Ogni volta fallisce miseramente, fino a quando un bel giorno, capisci, la sua vera missione sarà un alieno buono, capace di compiere buone azioni. Ti piace, Armandello bello?
0: No, guarda, io non lo so. Poi bisogna vedere come va a finire, Crude.
2: Andrà a finire tutto bene! Non può essere che così, perché io sono il lieto fine! Anzi, ora vado, insegnerò a tutti i bambini del mondo a prendersi cura del loro pianeta, come hanno fatto con noi. D'accordo.
0: Beh, ecco, questo mi sembra bello, molto meglio del musical. Lasciamo stare il musical, scusami, Crude. E che cosa vi insegnano su Kot per avere cura del pianeta?
2: Beh, sin da bambini ci insegnano a renderlo un posto migliore dove vivere.
0: Ah, giusto.
2: Inquinando mari, fiumi, laghi, rendendo l'aria che si respira fetida e pestilenziale, inquinando ogni posto e luogo così che niente, nulla possa sopravvivere.
0: È orribile.
2: Piante, animali, niente.
0: No.
2: Solo un'arida, deserta, landa, possibilmente radioattiva.
0: No.
2: Ah, vado subito e torno.
0: No.
2: Sarà un posto meraviglioso, un paradiso, vedrai.
0: Crude, aspetta. Non è questo il modo per rendere la Terra un posto migliore. Bambini, sto aspettando che Crude faccia ritorno. E devo dirvi, nella speranza che questa sua nuova buona azione fallisca del tutto. Altrimenti...
2: Perché?
0: Eccolo che piange. Forse ci è andata bene anche questa volta. Oh, Crude, perché piangi? Che... No. Oh, no. Cosa succede? No. No, non fare così. Non sai quanto mi dispiace sentirti afflitto. Ma cosa è successo? Dillo Armando tuo, dillo.
2: Ho fatto esattamente quello che facevano a noi quando eravamo bambini su Kot, quando volevano mostrarci come avere cura del nostro pianeta.
0: E cioè inquinare mari, laghi e fiumi, rendere l'aria irrespirabile, la terra una landa arida e deserta, possibilmente radioattiva.
2: Bravo bambino Armandino.
0: Grazie.
2: Tu sì che mi dai soddisfazione.
0: Sì.
2: Ma alla fine è stato tutto un disastro.
0: No, non piangere. Perché? Che cos'è andato storto?
2: Ancora non me lo spiego. Eppure ho iniziato per gradi, dalla prima lezione, dove si impara a maltrattare il pianeta. Ecco, per dar bene l'idea, il posto dove si vive bisogna prenderlo a calci.
0: Ah, beh, complimenti. Certo che su Kot siete proprio dei maestri dell'educazione.
2: Grazie, sei sempre gentile.
0: Figurati.
2: Per rendere chiaro il concetto, ho preso una palla che potesse rendere l'idea del pianeta Terra.
0: Sì.
2: E ho detto ai bambini, bene, adesso prendetela a calci.
0: No, adesso perché ritorni a piangere? Non c'è bisogno, non ti rimettere a piangere. Raccontaci cosa è successo, dai.
2: I bambini si sono divisi in due squadre, hanno fatto le porte e hanno iniziato a giocare.
0: Sì.
2: Erano felici. Qualche calcio al pianeta in effetti lo davano.
0: Non ti fermano, vai avanti con il racconto. Quando dicevi?
2: Quando la palla finalmente si è bucata, finalmente il simbolo del pianeta era distrutto, loro si sono fermati.
0: No.
2: Erano disperati, hanno cercato di ripararlo fino a che qualcuno ha trovato una pompa e un cerottino e l'hanno fatta atterrare come prima.
0: Ma
2: l'ha aggiustata, capisci?
0: Ma
2: riparata!
0: No, però dai, Crude, in fondo non ti è andata così male, no? Dai, fai il bravo. Sì, certo, non ti devi disperare così tanto.
2: Su. Allora, se mi consoli,
0: sì.
2: Tu sei il mio amichetto di Crudetto.
0: Cioè, dai, vabbè, sì, un pochino sono amichetto di Crudetto.
2: Allora... facciamo il musical?
0: No, il musical no.
2: E dai, Armandino fratellino,
0: no,
2: dai.
0: No,
2: il
0: musical, dai. No, musical,
2: Armandino, no, fratellino,
0: no,
2: Armandino fratellino,
0: no,
2: Armandino fratellino,
0: aiuto!
2: Armandino fratellino, yes, yes.
3: The New Crude, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crude, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
4: Allora, forza, spingete questa torre.
5: Un attimo.
4: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
2: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
4: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
2: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Lo sanno troppo.

0: Io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, con la sfoggia il nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: la sfuggia il nostro naso.
1: Quale?
2: Quale che?
1: Quale naso?
2: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
2: Ma ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.
0: Siamo

0: sente odore?
1: No.
0: Sarà, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: pupazzi e peluche. Un super buongiorno radiofonico dal vostro Armando, Armando Traverso. E benvenuti a questa nostra nuova puntata di...
1: Bangete!
0: Ciao Lallo!
1: Ma ciao Armandissimo!
0: E ciao Lella!
2: Ciao Armando!
0: Allora, secondo voi, Lallo e Lella, qual è il modo migliore per cominciare la nostra giornata radiofonica?
1: Io lo so!
0: Dai.
1: Con una bella tazza di cioccolata!
2: Oppure un tè con i biscotti!
0: Ma sì, però io conosco un modo molto più divertente per dare inizio alla nostra nuova puntata di Big Bang. Per esempio, ascoltando uno dei messaggini che continuano ad arrivare a valanga via WhatsApp al nostro numero che è...
1: 347-411-2726.
0: E allora ascoltiamo subito cosa ci dice Greta.
3: Ciao Lallo, Lella e Armando. Vi vorrei dire un indovinello. Ci sei dentro, ma non ci puoi entrare. Cos'è?
0: Wow, grazie Greta. Ci sei dentro, ma non ci puoi entrare. Molto interessante questo indovinello. E Lallo, Lella, che ne dite? Avete qualche idea per la risposta?
1: No, è difficile.
4: Armando, io non sono per niente brava con gli indovinelli.
0: Ma io forse un'ideuzza ce l'avrei. E voi, bambine e bambini a casa, avete capito? Vabbè. Basta aspettare un pochino e poi ci faremo svelare la soluzione direttamente dalla nostra amica Greta tra pochi minuti. Ma prima si balla!
2: Sì!

0: Bambine e bambini, strepitoso popolo di Radio Kids, siete sempre all'ascolto di Big Bang con Lallo.
1: Eccomi!
0: Lella.
2: E Armandissima!
0: E siamo alle prese con un indovinello che ci ha proposto la nostra amica Greta, che dice così: ci sei dentro, ma non ci puoi entrare. Allora, ci avete pensato?
1: Armando, io ci ho pensolato moltissimo, però non mi è venuto in mente niente.
0: Ma dai, dai. No. Allora, vi aiuto un pochino.
1: Sì.
0: Si tratta di un oggetto che praticamente si trova, direi, in tutte le case. Mm. Può essere appeso alla parete, oppure può avere il manico.
1: Ah, lo so, è il ferro di cavallo.
3: Ma no, Lallo.
1: Uff, io certe volte li ho visti appesi alla parete. Portano fortuna, eh.
0: È vero, però non è il ferro di cavallo. Nah. Vi do un altro piccolo aiuto.
1: Sha.
0: È un oggetto che si trova abbastanza spesso nelle fiabe.
3: Armando, forse adesso ho capito.
0: E allora vediamo se è vero. Ascoltiamo la soluzione direttamente da Greta.
4: Lo specchio. Sono Greta, ciao, baci!
0: Ciao Greta, ciao. Eccolo qui, eh? Avete capito? La risposta è lo specchio.
1: Lo specchio.
3: Sì, sai Armando,
0: sì.
3: A volte penso che mi piacerebbe possedere uno specchio magico come quello della regina Grimilde.
0: Wow, tu intendi la strega di Biancaneve? Mm. Beh, era una regina molto cattiva però.
1: Sì, e poi era troppo preoccupata perché voleva essere la più bella del reame a tutti i costi.
0: È vero.
1: Faceva così, specchio delle mie brame.
0: È vero. Chi è la più bella del reame?
3: No. Se avessi uno specchio magico,
0: sì?
3: Lo userei soltanto per comunicare con i miei amici che abitano nei regni di fiaba.
0: Ma
3: per
0: dai.
3: Esempio, con Romeo e il principe Ranocchio.
1: Sì, ah. Allora tu diresti così, specchio delle mie rane.
0: Carina, molto carina questa battuta, Lallo. Beh, in effetti sarebbe davvero bello possedere uno specchio incantato, ci pensate?
3: Magari
0: come quello di Belle, della Belle e la Bestia, che permette di vedere come sta il suo amato papà.
3: Anche Alice possiede uno specchio magico, è in camera sua.
0: È vero, è un giorno riesce ad entrarci e si trova dall'altra parte dello specchio e vive un'incredibile avventura nel paese delle meraviglie.
1: Armandissimo!
0: Dimmi, Lallo.
1: Ma è vero che l'immagine dei vampiri non si riflette negli specchi?
3: Che paura!
0: Ma quale paura? Ma no, i vampiri non esistono.
1: Mm.
0: E l'idea dell'immagine riflessa è una leggenda, fa parte della storia. Però è pur vero che guardarsi allo specchio è un po' una magia, no? Lo dice anche la canzone, ascoltate.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua!
0: Lella!
2: Eccomi qui!
3: E Armando!
0: E oggi abbiamo ascoltato l'indovinello che ci ha proposto la nostra amica Greta. Cioè, lei diceva... ti ci vedi dentro, ma non ci sei. Che cos'è?
1: Lo specchio!
0: Bravo,
2: lo specchio.
0: Lallo, brava Lella! E allora, noi parliamo proprio di specchi, questi affascinanti oggetti che si trovano in tutte le case. Ebbene, non ci crederete, ma... Tanto tempo fa, nell'antichità, non esistevano.
1: No!
0: Sì, gli egizi, per esempio, per osservare la propria immagine, insomma, per specchiarsi, usavano delle lastre di metallo lucidate.
1: Ma veramente, Armando, ma ci si specchiavano anche le mummie? No, che fifa!
0: No, dai. Dai, oggi tra vampiri e mummie...
1: Ma veramente?
0: È una puntata horror.
1: Da brividi.
0: Ah, va bene. Beh, no, devo dirti che da tanti secoli lo specchio è diventato un oggetto importante nelle nostre case che usiamo tutti i giorni.
1: È vero. Io quando mi guardo penso, Lallo, ma sei super bellissimo, veramente.
0: È vero in un certo senso, ma lo sai che esistono anche molti modi di dire usando la parola specchio o specchi. Per esempio, se io dico arrampicarsi sugli specchi, cosa significa?
2: Quando qualcuno cerca di giustificarsi con le parole, anche se ha fatto qualcosa di sbagliato.
0: Brava.
2: Però non ci riesce tanto bene.
0: giusto Lellina. E quando dico una stanza lucidata a specchio?
1: Ah, vuol dire che pulitissima, Armando, tipo la mia.
0: No!
2: Lallo, la stanzetta è sempre in disordine.
1: No, non è vero, nelle pulizie sono più bravo di Cenerentola.
2: Sì, ma se ci sono anche i ragni.
1: Perché sono dei miei amici, cosa vuol dire? Ciao, Armandissimo!
0: Ciao, Lallo!
2: Ciao!
0: La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarvi voglio ringraziare Barbara Cinquatti e amica della Fiabesca Lella. Grazie a Piero Marcelli, che si prende cura con biade e carote del nostro Lallo. E grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta sempre sui tasti del computer. E un super ringraziamento gigante alla nostra superlativa regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e a risentirci alla prossima puntata. Ciao!

0: La zuppa di pesce scampato. C'era una volta una famiglia molto povera che viveva a sud, vicino al mare. Erano così poveri che, anche se abitavano in un villaggio di pescatori, di pesce ce n'era tanto e costava poco, loro non se lo potevano permettere. Non volevano assolutamente rinunciare però al piatto tipico della zona, la famosissima zuppa di pesce. Così il padre, che non aveva un lavoro, di giorno se ne andava in giro a cercare gli avanzi, teste, pinne e lische che i venditori lasciavano in giro dopo aver pulito il pesce. Poi portava tutto alla moglie che, con la sua grande esperienza di cuoca sopraffina, le metteva in un pentolone insieme a cipolla, sedano, carota, prezzemolo e un po' di pomodoro. Poco olio, perché costava tanto ed era più prezioso di un pezzetto d'oro. Il risultato era una zuppa buonissima che dava di pesce senza che ci fosse neanche un po' di carne di pesce. Gustata con un tozzo di pane raffermo, era un piatto più che raffinato per quella povera famiglia. Per quel piccolo particolare le avevano dato un nome altrettanto speciale: zuppa di pesce scappato. In casa c'era un unico figlio che si chiamava Nicolino. Aveva 6 anni ed era molto intelligente. Quando si metteva a tavola e ci trovava quel piatto, era molto felice, ma dopo un po' diceva:
1: «È buonissima, ma il pesce dov'è?»
0: «È scappato», rispondeva sempre la mamma, che non voleva fargli sentire la pesantezza della povertà. «Pensa che, quando lo stavo mettendo nel piatto, è schizzato via dal mestolo, ha attraversato la finestra ed è saltato dritto in mare».
1: «Incredibile! Era ancora vivo!»
0: diceva allora Nicolino.
1: «Come avrà fatto a sopravvivere nella pentola a quell'odore di cipolla? Gli sarà venuto da piangere per tutto il tempo!»
0: «Forse è proprio per quello che è scappato!» esclamava la mamma, che era davvero molto dolce. Nicolino però non riusciva a rassegnarsi all'idea che, da 6 anni, una volta a settimana uno o più pesci di varie forme e dimensioni riuscissero a scappare puntualmente dalla sua zuppa saltando dalla finestra. Quindi aspettò il martedì, il giorno deputato alla preparazione della zuppa col pesce scappato. Si appostò vicino alla finestra della cucina con un retino in mano e aspettò, pronto a catturare il pesce mentre scappava. La mamma, fortunatamente, lo aveva visto. Non voleva che lui scoprisse la verità, non voleva deluderlo, e pensava che credere nella magia delle storie lo avrebbe aiutato a sopportare la durezza della realtà. Allora andò da una vicina che aveva il pesce ogni settimana e le spiegò la situazione.
1: «Ti darò un merluzzo, ma martedì prossimo me ne dovrai restituire 2»,
0: disse la donna, che era molto avara.
1: «E se non lo farai, dirò tutto a tuo figlio».
0: La vicina non era stata molto gentile a chiedere di restituirle il doppio del pesce e a minacciare di raccontare tutto a quel povero bambino. Ma la mamma avrebbe fatto qualsiasi cosa per non deluderlo, allora acconsentì. Prese il merluzzo, tornò in cucina dalla porta del retro, senza che il bambino la vedesse, e lo versò nel pentolone della zuppa, riprendendo a cucinare. Dopo un po' urlò:
1: «Eccolo che scappa!»
0: Prese il merluzzo bollente tra le mani e lo lanciò dalla finestra. Nicolino tentò di acchiapparlo, ma non ci riuscì. Il merluzzo era finito direttamente in mare. Ma lui non si arrese. Corse sul moletto e lo acciuffò con il retino prima che lo divorassero gli altri pesci, che si stavano già calcando intorno a quel prelibato bocconcino. Così, quel giorno, in famiglia, si consumò una zuppa di pesce presente ed era ancora più buona del solito, per la felicità di tutti, adulti e piccini. Passò una settimana ed era di nuovo martedì. Il papà di Nicolino non aveva trovato un lavoro e non aveva i soldi per comprare due merluzzi. Andò in giro a recuperare i soliti avanzi per la solita zuppa. La mamma intanto era molto preoccupata. Se non avesse trovato subito due merluzzi, quell'antipatica della vicina avrebbe raccontato tutta la verità a Nicolino.
1: Ma lei, due pesci, non sapeva proprio come prenderli. Allora ebbe un'idea. L'intelligenza di suo figlio avrebbe potuto salvare la situazione.
0: Dopo che il marito le ebbe portato i soliti avanzi, chiamò il figlio e gli disse:
1: Nicolino, guarda, dopo che martedì l'hai catturato, il pesce si è fatto più furbo ed è scappato prima che potessi cucinarlo. Al suo posto mi ha lasciato solo lische, teste e pinne. Mi spiace, ma anche oggi mangeremo zuppa di pesce scappato.
2: No, mamma, rispose subito lui. So io come far tornare i pesci, anche più di quelli che sono scappati.
0: Nicolino si ricordò della gran quantità di pesci che si erano raccolti intorno

0: immerse il retino nell'acqua. Dopo pochi minuti, decine di pesci si accalcarono a mangiare quella prelibatezza, spolpando teste e lische e sbocconcellando i pezzi di pane. Nicolino sollevò di colpo il retino e riuscì a catturare 5 bei tonnetti, pesci ben più pregiati dei merluzzi. Andò a consegnarli tutto fiero alla sua mamma e lei lo abbracciò. «Sei il mio orgoglio, Nicolino», gli disse. E poi, senza farsi vedere, andò dalla vicina a restituirle i suoi 2 pesci. Quando quella si vide arrivare i 2 deliziosi tonnetti freschi, non poté dire proprio nulla. Con gli altri 3, fatti ben a pezzi, per non far vedere che erano di meno, la mamma preparò la zuppa di pesce più buona del paese. A tavola, mentre tutti mangiavano contenti, Nicolino raccontò come avesse fatto a prendere quei tonni e il padre pensò che, con lo stratagemma degli avanzi mischiati al pane e alla zuppa per attirare i pesci in una rete più grande, lui e Nicolino sarebbero diventati dei grandi pescatori. E così fu. In poco tempo divennero i venditori di pesce più ricercati del villaggio. Ogni martedì la mamma continuava a cucinare il loro pranzo preferito, solo che adesso gli aveva dato un nuovo nome: piatto di pesce con la zuppa scappata nella rete di Nicolino.
1: La zuppa di pesce scappato, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Ed eccoci di nuovo insieme, bambini, tutti pronti per cominciare una nuova esplosiva puntata di
1: Big Bang.
0: Ottimo, siete in forma, Lallo, Lella?
1: In formissima, sì.
2: Yes.
0: Oh, yes, addirittura. E come mai rispondi in inglese, Lallo?
2: Perché Armando ha deciso che voglio fare un viaggio a Londra.
0: Ah, beh, bello, dai, una volta siamo andati a Parigi, adesso andiamo a Londra. E quindi vuoi imparare l'inglese?
2: Dai, ma non c'è bisogno, io lo so già l'inglese.
1: Ah, sì? E sentiamo, dici come ti chiami in inglese?
2: Mi chiamo Lallo il cavallo in inglese.
1: Ma l'hai detto in italiano?
0: Già.
2: Vero, alla fine ho detto in inglese.
0: Vabbè, dai, Lallo, così non vale. Allora, proviamo a dire tutta la frase in inglese. Ti aiuto io, va bene?
2: OK.
0: OK. Allora, my name is Lallo the horse.
2: Ma io mi chiamo cavallo, non orse.
0: Va bene. Allora facciamo così. My name is Lallo il cavallo.
2: My name is Lala Cavallo.
0: Bravo, dai, non c'è male.
2: Posso andare a Londra a volare sui cieli come Peter Pan?
0: Sì.
1: E io sono Trilli, voliamo.

0: Bella questa canzone, vero?
1: Bella.
2: Bellissima.
0: Ve lo ricordate quando Peter Pan, Wendy, Gianni, Michele e Trilli sorvolano proprio Londra e poi fanno una piccola sosta sulle lancette del Big Ben?
2: Bella. Certo che me la ricordo.
1: Il Big Bang. Ma vi rendete conto? A Londra c'è il Big Bang. Dobbiamo andarci per forza, si chiama come noi.
2: È vero. Ma forse siamo noi che ci chiamiamo come lui.
0: Beh, no, allora, un attimo, Dunque, la torre dell'orologio di Londra si chiama Big Bang con la E e non Big Bang, capito? Come l'esplosione dell'universo, Ecco, e quello è il soprannome che è stato dato alla grande campana della torre, va bene? In onore della regina. Capito?
2: Ah, sì, ho capito, suona forte questa campana.
0: Certo, ogni 15 minuti. E pensa che il rintocco si sente fino a 2 chilometri di distanza.
1: Ma non smette mai?
0: In realtà quando l'hanno fatta, dopo poco ha avuto subito un problema. E per ripararla hanno usato un martello così grosso che l'ha ancora danneggiata. Però, grazie a quel danno, ha poi sempre avuto quel suono speciale.
1: No, bellissimo. Vedi che ho ragione io che dico che non tutti i mali vengono per cuocere.
0: No, per nuocere si dice, Lallo, non cuocere. Però devo darvi anche una brutta notizia.
2: No.
0: Sì, invece sì. Purtroppo devono fare dei lavori di ristrutturazione, cioè devono risistemare la campana, la torre, e quindi hanno deciso di fermare proprio la grande campana.
2: Però hanno fatto bene, pensa alle povere orecchie di quelli che lavorano lì.
0: È giusto, è per questa ragione che la campana resterà ferma almeno per 4 anni fino al 2021.
1: Allora non si va.
2: E che si fa?
1: Aspettiamo fino a quando la campana non ricomincia a suonare.
0: Va bene, se vuoi aspettare, lo aspettiamo. Ma sapete allora che cosa facciamo per restare in tema?
2: Cosa facciamo?
0: Ascoltiamo un'altra bella canzone ambientata in un film tra le case e i tetti di Londra. Mary Poppins.

Sarà la notte un vago chiaror sopra i tetti di Londra. Oh, che splendore!

0: Armando, ci racconti che altro c'è da fare di bello a Londra?
1: Ma ci sono un sacco di belle cose da fare. Per esempio c'è la ruota panoramica, dall'alto si vede tutta Londra. Poi c'è il famoso museo delle cere e il museo di scienze naturali con dei dinosauri giganteschi.
2: Bello, ma ormai i dinosauri non ci sono più, dai.
1: Ma, certo, i dinosauri si sono estinti, però nel museo sono riprodotti a grandezza naturale. C'è anche il Tyrannosaurus.
0: E fa paura.
2: Ma no, dai, sarà divertente.
1: È vero, è divertente. Pensate che un bambino ha fatto un giro al museo e si è accorto che c'era un errore. Sapete che ci sono le vetrine con i dinosauri e il nome. Il bambino si è accorto che c'era un errore perché l'immagine era collegata a un nome sbagliato. E così gli esperti del museo hanno cambiato dando ragione al bambino.
2: Hanno fatto un po' una figuraccia però,
1: Vabbè, può capitare, però quel bambino è stato bravo.
0: Sì, molto. E a Londra ci sono dei bei posti all'aria aperta dove andare a passeggiare?
1: Certo, ci sono tutti i parchi, come Hyde Park e poi Regent's Park. E vi ricordate chi si incontra in quel parco bellissimo?
0: Lily e il vagabondo?
2: Bello.
1: Allora, sono due cani, però sono in realtà Pongo e Peggy della carica

0: Quindi anche quella strega di Crudelia de Mol abita a Londra?
1: Eh sì, con tutte le sue brutte pellicciacce.
2: Sì, però per fortuna i cuccioli di Dalmata sono tutti salvi, eh.
1: È vero. Possiamo stare tranquilli, meno male. Allora, Lallo, Lella, è piaciuto questo viaggio a Londra?
0: Tantissimo.
1: Oh, bello. E allora, bambini, se anche voi volete viaggiare insieme a noi, scriveteci, fateci sapere dove volete andare e insieme, con la fantasia, viaggeremo su...
3: Radio Kids!
0: Ciao!
1: Ciao!

0: Quanto mi invidio! Non tutti hanno l'opportunità di affrontare le indicibili paure del misterioso ignoto. Su via si va. È solo questione di un attimo e il gruppo partirà. Che cosa c'è dietro l'angolo? Proprio non si sa. Ma ascoltate, non conoscete i pericoli che troverete. Il momento di gloria è a un passo da qua. Ah sì, un successo sarà. L'avventura, ma che bella che è! Portate l'essenziale, vi dico io cos'è. La forza, baldanza, cuore, coraggio e contro gli attacchi del teschiosauro. Il bendaggio, l'avventura, il tuo cuore cattura. Ma dell'oscurità non avere mai paura. Gli artigli, le zanne, le fughe, i guai. E preso dall'entusiasmo a casa non tornerai. Questo è il bello dell'avventura. Non resti mai a mollo. Ma se non ti difendi lei ti prende per il collo. Puoi farcela se anche sei vicino al tracollo. Ci verrei anch'io insieme a voi. L'avventura, ma che bella che è. Quasi dimenticavo la parte migliore. Non solo salverete il vostro amico dal posto più pericoloso, cioè il teschio, ma dalla parte più pericolosa del posto più pericoloso, l'occhio del teschio stesso.
1: Oh, rabbia!
0: E tu, amico Fu, marcerai sempre in testa ai tuoi. Ti aspetta, l'amico Affretta è qua. Su, guarda, la mappa macchie non ha. Col tuo senso dell'orientamento non ti sfuggirà. Sabbie mobili e burroni, lotta contro le avversioni. Stai attento ad ogni crollo. Ricorda che il destino di Christopher Robin è sotto il tuo controllo, Pooh.
2: Ma scusami, uffa.
0: Attento, Pooh. Questo è il bello dell'avventura, l'angoscia ed il terrore. Non riesco a pensare a qualche cosa di migliore.
1: Potresti venire con noi?
0: No, andate avanti, per favore. Fortunati, privilegiati e beati. Pronti ora? Su col mento, petto in fuori, pancia in dentro, tornerete vincitori. Questa squadra è il meglio che c'è. Grandi, piccoli e bebè, cani, gatti e scimpanzé, è l'avventura. Ma che bella che è. Vi saluto e a questo

0: Ciao a tutte e tutti, bambine, bambini, zii, nipotini, genitori, pupazzi e peluche. Benvenuti a questa nostra nuova puntata di Big Bang. Io sono Armando Traverso, e vi do un abbraccio e un saluto radiofonico gigantesco. Ma avete riconosciuto questa musica? Mi sembra che arrivi direttamente dal castello di Re Artù. È proprio lì che vivono il famoso mago Merlino e la sua giovane assistente.
1: Dove? Dove vi siete cacciati? Cra cra cra! Cra cra cra! Venite da Martinuccia vostra! Cra cra cra cra! Uffa! Dove si saranno nascosti?
0: Mi è sembrato di sentire gracidare delle rane. Però la voce l'ho riconosciuta, e come? E mi sembra che sia arrivata la nostra amica apprendista. Ciao Martina, bentornata a Big Bang.
1: Ciao, stregando.
0: Va bene, ti sento mogia. Che cosa ti è successo? Un altro problema con gli incantesimi? Comunque io sono sempre Armando, non stregando.
1: Sì, però questa volta l'ho combinata davvero grossa. Anzi, grossissima. Sono spacciata, finita, mi cacceranno dal castello.
0: Addirittura? Ma non è che stai esagerando? In fondo tu sei ancora un apprendista e può accadere di fare qualche piccolo sbaglio, no?
1: Sì, piccolo sì, ma questo è enorme?
0: Però sono sicuro che c'è una soluzione, c'è sempre una soluzione, Martina.
1: Questa volta non credo, è troppo grave quello che ho combinato.
0: No, non piangere, Martina, non piangere. Aspetta, sai che cosa facciamo? Ascoltiamo una bella canzone allegra e poi mi racconti che cosa è successo. E vediamo se i nostri piccoli amici a casa ed io riusciamo a aiutarti, va bene?
1: Va bene, grazie, stregando. Siete sempre molto gentili.
0: Va bene, stregando.

0: Bambine e bambini, maghetti e streghette, siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia mia, cioè di Armando, e di Martina, che pensate è niente po' di meno che l'apprendista del famoso mago Merlino. E pensate, dal castello di Re Artù è arrivata fino a Rai Radio Kids. Allora, Martina, racconta qual è il problema che hai avuto e vediamo se magari possiamo esserti di aiuto.
1: Vedi, stregando.
0: Armando.
1: Tu la conosci la storia del principe Ranocchio?
0: Beh, mi pare di sì. Un principe viene trasformato in un ranocchio da una strega e solo il bacio di una principessa può farlo tornare di nuovo quello che era.
1: Infatti, però, sì. La principessa è una cara amica di Mago Merlino e siccome lui è molto gentile, ha deciso di aiutarla, togliendo lui stesso l'incantesimo.
0: Ho capito. Beh, gentile in effetti, perché insomma, baciare un ranocchio non deve essere proprio piacevole, eh? Anche se devo dire che rane e ranocchi a me personalmente sono molto, molto simpatici.
1: Sì, il fatto è che ha deciso di darmi una grande opportunità e ha mandato me a compiere l'incantesimo.
0: Ah, bene.
1: Ma io ho combinato un pasticcio.
0: Non ricominciare a piangere, Martina. Non ti disperare, aspetta. Raccontaci bene com'è andata, dai.
1: Allora, io dovevo recitare una formula magica e poi baciare il principe Ranocchio.
0: Ok.
1: Io non ero contentissima, era un po' viscidino.
0: Certo.
1: Ma volevo dimostrare a Mago Merlino che sto migliorando e che sono in grado di cavarmela da sola.
0: Brava Martina, e che cosa è successo?
1: E poi ero così emozionata che invece di dire abracadabra, abracabrò, a questo ranocchio un bacio darò e di nuovo in principe lo trasformerò, mi sono sbagliata. Ho invertito le parole.
0: Aia, e che cosa hai detto?
1: Abracadabra, abracabrò, a questo principe un bacio darò e di nuovo in rana lo trasformerò.
0: Oh no!
1: Ho dato un bacio al ranocchio e puff! Tutti i principi della zona si sono trasformati in ranocchi.
0: È un bel guaio. Ma scusa Martina, ma non puoi riprovarci di nuovo?
1: Certo che posso, ma i principi ranocchi sono saltati via. Si sono sparpagliati tutti in giro. Non riuscirò mai a recuperarli, a ritrovare il ranocchio giusto. Si riconosce da una macchiolina sulla testa.
0: Senti, ecco, a proposito, si sente anche qui. Mi sa che uno dei ranocchi è proprio arrivato qui, nello studio radio di Big Bang.
1: Cra, vieni qui da Martina. Fammi vedere se sei quello che sto cercando. Oh, non è lui, questo è un altro principe.
0: Ma facciamo così Martina, ti aiuterò io. Insieme andremo a visitare tutti gli stagni della zona e cercheremo i ranocchi ad uno e vedrai che prima o poi troveremo quello giusto.
1: Sì, perché altrimenti non ci sarà mai più un principe nel raggio di chilometri, solamente rane.
0: Aia.
1: E le principesse saranno tutte arrabbiatissime con me, come sono pasticciona.
0: Dai, su, non ti preoccupare. A volte l'emozione gioca dei brutti scherzi. Facciamo così, adesso ci rilassiamo insieme. Ti faccio sentire uno dei messaggi che mandano le bambine o i bambini al nostro numero, ok? Ripetilo insieme a me.
1: 347-411-2726.
0: Brava!
1: Almeno il numero lo dico bene.
0: Bravissima! Ascoltiamo il messaggio.
2: Ciao Rai Radio Kids, sono Linda, vengo da Bologna e

0: Martina?
1: Per tutte le bacchette magiche. È piaciuto tanto anche ai ranocchi. Sono arrivati tutti qui per ascoltarlo.
0: Ma senti come gracidano. Senti quanti ranocchi. Saltano da tutte le parti. E forse qui c'è, tra loro c'è anche il principe che stai cercando tu.
1: Sì, sì, mi pare di averlo visto. Eccolo, eccolo. Cra, cra, cra. Fermo, ti acchiappo.
0: Presto,
1: fermo.
0: Presto che sta saltando via, dai.
1: Stregando, fermalo tu.
0: Vieni qui, fermo. Eccolo qua, l'ho preso. Oh, dai Martina, presto. Che mi sfugge, recita l'incantesimo, dai.
1: Abracadabra,
0: sì.
1: Abracabro,
0: sì.
1: A questo ranocchio un bacio darò e di nuovo in principe lo trasformerò.
0: Oh, ma che è successo? Che faccio qui con voi? Corro subito dalla mia principessa, scusate, non vi volevo disturbare, ciao. Bravissima Martina, ma ci sei riuscita!
1: Non è mica piacevole baciare un ranocchio, ma Mago Merlino sarà fiero di me. Grazie, evviva!
0: Ma grazie a te Martina, e io e i bambini siamo davvero felici di averti aiutato. E per festeggiare il buon esito del tuo incantesimo, ci ascoltiamo insieme una bella canzone.

0: Bambine, bambini, adulti e piccini, siete sempre in ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia mia, Armando, e della nostra simpaticissima aspirante maga Martina.
1: Non vedo l'ora di tornare da Mago Merlino e di raccontargli come sono stata brava.
0: Bravissima, Martina. Ma questo... chi
1: no,
0: è?
1: No. Non sarà rimasto un principe Ranocchio?
0: Beh, non tutti i Ranocchi erano principi. Alcuni forse sono rimasti Ranocchi, Martina.
1: Oh, hai ragione, arrancando. Adesso devo proprio tornare al castello. Non vorrei fare tardi per la prossima lezione. Adesso che sono diventata così brava.
0: Ciao, Martina. Ciao.
1: Ciao.
0: Ma che tipa quell'apprendista Martina, vero? Speriamo che adesso non vada a baciare tutte le rane, vede. Però sono davvero contento che tutto si sia risolto bene. Beh, è venuto il momento di salutarci. E allora mi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggi per raccontarci un colmo, una barzelletta, come vi sentite, tutto quello che vi passa per la testa al nostro numero che è 347 411 2.

7726. Prima di salutarci, io voglio ringraziare la magica Manuela Griffi, che studia gli incantesimi in compagnia dell'apprendista Martina. Grazie a Martina Forti, che scrive le puntate incantate insieme a me, e un ringraziamento stregato, anzi fatato, alla nostra regista Isabella Carbone, che rende fiabesco il nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio e un saluto radiofonico. Ciao ciao ciao!

Un giorno uno scoiattolo a correre sfidai, mi corse tanto appresso, ma non mi raggiunse mai.

0: non era ancora nata, invece c'era già una mamma dinosauro che diceva la sua coda.
1: Presto ragazzi, uscite dalle uova!
0: Ed uno dopo l'altro tutti a becco in su. Ecco tre pteranodonti, sono verdi e blu.
1: Vi chiamerò Tiny, Shiny e Don.
0: Ma Tiny fa...
1: Mamma, c'è ancora un uovo là!
0: Dentro l'uovo ancora un dinosauro c'è, ma non sembra fatto proprio come gli altri tre. L'ultimo arrivato guarda intorno a sé.
1: Io non sono come voi, che mi dice perché?
0: La mamma lo consola, gli sorride e dice...
1: Piccolo mio, ora che sei venuto alla luce, sei uno di noi, anche tu sei un tesoro. Tutti i dinosauri sono diversi tra di loro. Andiamo, piccoli, voglio farvi viaggiare. Compriamo un biglietto e siamo pronti a partire.

allevatori di letti a castello, saltatori su molle ormai esauste dal troppo balzare, praticatori di capriole cabriolet senza sosta, spargitori di gocce epiteliali su tappeti persiani, questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi! Si dia inizio ad una magistrale sudata, utile per innaffiare le vostre scarpe preferite! Scaldate i vostri lacci, let's go!

dovesse non essere a casa Dragon Ball per impegni vari, a ore pasti potrete sempre mettervi in contatto con il sergente speciale Keroro. Dite pure che vi mando io.

confesso una mia pecca. Non sono un enorme conoscitore della materia calcistica, ma in compenso io ho due amici incredibili ai quali posso sempre chiedere aiuto. Ollie e Benji, qui a Pigiama Party.

Tra le miriadi di fortune che mi capitano e per le quali non smetto mai di ringraziare, c'è quella di essere andato a cena con Taz. Si è mangiato tutto, anche il tavolino. Gran forchetta.

Domanda legittima che rivolgo a un pubblico un pochino più adulto: ma come farà questo povero Superman con questa carenza di cabine telefoniche a cambiarsi? Ma andiamo avanti! E si continua a piroettare con Power Stone, magica realtà, potere a volontà!

E sulla coda di Power Stone io vi saluto e vi ringrazio per aver seguito questa puntata di Pigiama Party. Ci si sente presto, ci si vede in giro. Ciao ciao!

0: ben trovati! Eccoci qui, pronti per una nuova super esilarante, strabiliante, fantasmagorica puntata di
1: Big Bang Te!
0: Ciao Lella!
1: Ciao Armandissimo e ciao a tutti!
0: Ciao Lallo!
2: Ciao Armandissimo!
0: Allora, oggi, come promesso, proseguiamo il nostro viaggio in compagnia di Ulisse, l'eroe greco.
1: E Ulisse era intelligentissimissimissimissimo.
2: E anche furbissimissimissimo come una volpacchiotta.
0: Giusto, giusto. Perché in ogni occasione riusciva a salvarsi grazie alla sua astuzia. Ma torniamo indietro, ricordiamo la storia. Avevamo detto che Ulisse aveva partecipato alla guerra di Troia. 10 terribili lunghissimi anni di guerra. Poi, alla fine, i greci avevano vinto e Ulisse, il nostro eroe, si era imbarcato con la sua nave per tornare finalmente nella sua isola, Itaca.
1: Però aveva perso la rotta, poverino.
0: Eh sì, Lella. E tra l'altro Poseidone, il dio del mare, era arrabbiatissimo con lui.
2: Poseidone, quello con la coda di pesce e la barba piena di cozze e vongole.
1: Ma perché era così arrabbiato Poseidone?
0: Allora dovete sapere che Polifemo, il ciclope, quello che Ulisse aveva accecato, era il figlio di Poseidone. Quindi il dio, per vendicare suo figlio, continuava a scatenare terribili tempeste lungo la traversata della nave di Ulisse.
2: No, Armando, sì. Sembrava fare le tempeste, eh? Lella, state a sentire, eh?
0: Dai. Bene, sì, sono tempeste un po' particolari, ma potrebbe anche andar bene. Comunque, quello che successe è che...
1: Che?
0: E dopo tanti giorni di sballottamenti di qui e di là, finalmente sbarca sull'isola di Ea, che era un posto davvero incantevole.
2: Sabbia bianca, le conchigliole, il sole, le palme. Scommetto che era fatta così, tipo una bella cartolina.
0: Più o meno, Lallo. E poi al centro dell'isola abitava la maga Circe.
2: Armandissimo, ma Circe era buona o cattiva?
0: Di sicuro era molto, molto potente. Conosceva tantissimi incantesimi e si divertiva ad usarli sui marinai che sbarcavano nella sua isola.
1: Ma no, non è giusto.
0: In effetti era piuttosto pericolosa. In ogni modo, appena sbarcati, i compagni di Ulisse decisero di esplorare i dintorni. Cammina, cammina, arrivarono a una casa di pietra, ma c'era qualcosa di strano da quelle parti.
2: E ci credo, era la casa di una strega.
1: Circe era una maga, non una strega.
0: Comunque sia, voi non ci crederete, ma attorno alla casa c'erano tigri, lupi, pantere, leoni, che gironzolavano tranquilli come tanti gattoni domestici. Ed è in quel momento che proprio in mezzo a loro appare la maga Circe.
2: Qua si mette male.
0: La maga invita Ulisse e i compagni ad entrare in casa ed era tutta gentile.
1: Ma era pericoloso andare da lei.
2: Non entrate in quella casa.
0: Ma non è facile dire di no alla maga Circe. E poi all'interno della casa c'era una tavola imbandita con formaggio, olive, pane freschissimo, una delizia. E quei poveri marinai, stanchi, affamati, stremati da quel lungo viaggio, si gettano sul cibo e soltanto uno di loro, Euriloco, resta fuori dalla porta a osservare.
1: E cosa vedi?
2: Aiuto, io ho paura.
0: Quello che Euriloco vide fu davvero strano, perché i marinai, dopo aver mangiato e bevuto vino, improvvisamente si piegarono e iniziarono a emettere strani versi, fino a che cominciarono a camminare a quattro zampe, iniziando a fare versi strani. Insomma, Circe li aveva trasformati in tanti...
1: Maiali! Ma allora il vino della maga in realtà era una pozione.
2: Lella, io ti avevo detto che Circe era una stregaccia.
0: Però, vi ricordate? Euriloco era rimasto ad osservare, fuori dalla porta. E lui, che aveva visto tutto, si precipitò ad avvisare Ulisse. E Ulisse andò subito a casa di Circe per aiutare i suoi compagni.
2: Eh sì, però Armando, ormai c'erano i maialini, non c'era più niente da fare. Oh, poveri tapini!
0: Aspettate però, perché la storia non finisce qui. C'è un finale davvero imprevisto. Succederà che...
1: Che?
0: Beh, ve lo dico dopo la canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang, sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Lallo, Lella
1: e Armandissimo. Senti Armando, ci stavi raccontando la storia di Ulisse e la maga Circe che aveva trasformulato i marinai in maialini.
0: Sì. E vi avevo anche detto che Euriloco, che era l'unico marinaio che era rimasto sulla soglia della porta senza mangiare e bere vino, era corso ad avvisare dell'accaduto Ulisse. E così Ulisse si precipita alla casa della maga Circe e sulla porta vide il dio Hermes, che era pronto per fargli un regalo.
1: Che gentile, era un bel gelatino.
0: No, era un mazzetto di fiori, ma era un mazzetto di fiori davvero speciale.
2: Era furbo Hermes.
1: Sapeva che il vino era stregato.
0: Sì, e infatti Hermes raccomanda a Ulisse di mettere quei fiori nel vino che gli avrebbe offerto la maga Circe. E così Ulisse segue il consiglio non appena si ritrova a casa di Circe e riceve il vino che lei gli versa senza farsi vedere, mette i fiori magici nella coppa e beve il vino tranquillamente. Dopo un po', Circe attende che anche Ulisse si trasformi in un maialino come i suoi amici marinai. Attende che anche lui si metta a grufolare, ma non succede nulla. Ulisse non si trasformava in un maiale. Come mai?
2: E dopo cosa accade?
0: Beh, Ulisse rimane ospite della maga Circe, però è molto triste per la sorte dei suoi compagni, che continuavano a vivere come dei poveri maiali. E così, ad un certo punto, Ulisse, che nel frattempo era diventato quasi un amico della maga Circe, chiede di fare in modo che l'incantesimo si dissolva. E un giorno la maga tocca ad uno per uno con il suo bastone i maiali e... magia!
2: Wow, la maga Circe ha anche una bacchetta magica!
1: È sempre più simile a una strega!
2: Le bacchette ce le hanno le fate, però.
0: Ma da quel momento, però, i marinai tornano ad essere uomini e tutti quanti, felici, corrono ad abbracciare Ulisse.
2: E la storia finisce così?
0: No, Lellina, no, la storia è ancora molto lunga. Ulisse aveva troppa nostalgia della sua isola, dove c'erano Penelope e Telemaco, il figlio, ad attenderlo. Però restò da Circe per un anno intero, ma alla fine riuscì a staccarsi da lei e a ripartire.
2: Allora ritorna nella sua isola finalmente.
1: Oh, era ora.
0: Sì, in rotta verso Itaca. Però prima di arrivare dovrà affrontare ancora molti, molti pericoli e vivere tante avventure. E se lo vorrete, Lallo, Lella, e se lo vorranno le bambine e i bambini a casa, ve ne racconterò qualcuna la prossima volta. D'accordo?
1: Sì, ci sta.
2: Ciao.
0: Amiche e amici di Radio Kids, la nostra puntata finisce qui. Ma prima di salutarci voglio ringraziare la soave Barbara Cinquatti, grande amica di Lella. Grazie a Piero Marcelli, inseparabile compagno di avventure di Lallo. E un super ringraziamento alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con il suo tocco magico confeziona le nostre puntate. Da me, Armando, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao.

0: Sta fermo.
1: Sta zitto.
2: Non mettere i gomiti sulla tavola. Non essere distratto.
0: Guarda dove metti i piedi.
1: Sta attento a non rovesciare l'acqua.
2: E non lasciar cadere la penna.
1: E non perdere i pastelli.
0: Non giocare in cortile.
1: Non correre sulle scale.
2: Non fischiare. Non sbattere le porte.
0: Non strusciare le scarpe.
2: Non prendere calci stessi.
3: Sta buono perché la mamma ha il mal di testa. Perché la maestra ha il mal di testa. Perché la zia ha il mal di testa. Perché la portiera ha il mal di testa.

0: se tu
1: non vuoi
0: finire
1: nei guai
0: lontano da loro, ti manterrai.
2: Perché? Perché quelli là ce l'han con te. Sono i filanti e non dolè, creature diaboliche e sempre pronte a metterti nei guai.
1: Guai!
0: Guai!
2: Per farti disperare si possono sdoppiare, ti sembrerà che non finisca mai.
1: Mai!
0: Mai!
2: Ce n'è di ogni altezza, di ogni grossezza e tu li puoi incontrare ovunque vai.
1: Vai!
0: Vai!
2: Val molto più dell'oro, di miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
1: Non ti fidare
0: di loro. Perché?
1: Lo sai,
0: che sono
1: più golosi di te.
0: Nascondi tutto il miele che hai.
1: Oppure

0: Vai!
1: Vai!
2: Ma molto più dell'oro, il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
0: Son qui, son là!
3: Son giù!
0: Ormai!
4: Lì hai!
3: Intorno a te!
1: Laggiù!
0: Di qua!
4: Di là!
0: Lassù! Attento che...
1: Ce l'ho con te!
2: Con te!

0: Radio Kids. Rai Radio Kids, la nostra radio.
1: Ciao bambini, benvenuti alla nuova puntata di
2: Big Bang.
1: Molto bene, Lella, Lallo, di che cosa parliamo oggi?
3: Delle vacanze.
4: Bello, sì, ma di quali vacanze?
3: Le nostre, non siamo ancora andati in vacanza quest'anno, dovremo fare qualcosa insieme.
1: Va bene, Lella, mi piace. D'accordo, andiamo in vacanza insieme, dove andiamo?
4: In montagna.
3: Mare.
1: No, scusate, dove andiamo?
4: In mare.
1: Ecco, perfetto, vedo che siete d'accordo.
4: Yeah.
1: E allora...
3: Tu dove vorresti andare, Armando?
1: Beh, io, se devo essere sincero, non ho problemi. A me piace sia il mare che la montagna.
3: Allora andiamo al mare.
4: In montagna, giusto.
3: Al mare.
1: Va bene, facciamo così. E cominciamo con una bella gita in un bel castello.

0: Hai scelto la canzone del castello perché vuoi andare in montagna, giusto Armando?
1: Beh, se devo essere sincero, a me la montagna piace, mi piacciono le passeggiate.
2: No, ha scelto la canzone del castello perché pensava ai castelli di sabbia che si fanno sulla spiaggia.
1: Mi piace anche la spiaggia, mi piace il mare, fare il bagno, fare i castelli di sabbia, sì. Ma sentite, ascoltiamo il messaggio sonoro che ci ha mandato Florenzia, dei Piccoli Cantori di Milano.
3: Ciao, mi chiamo Florenzia, ho 9 anni, ti racconto una barzelletta. Lo sai cosa ci fa una TV in mare? Va in onda. Ciao.
0: No, non se ne parla proprio. Io nei posti dove buttano le TV nell'acqua non ci vado. Voglio andare in montagna perché lì ci sono i castelli, quelli veri.
1: Vabbè, intanto quella era una barzelletta. Poi sì, in montagna ci sono i castelli veri, tanti, ecco. Dipende dove vai, come il castello dei Fanes.
2: Bella. E chi erano?
1: I Fanes erano un popolo leggendario che abitava in un grande castello sulle Dolomiti, che sono poi le montagne del nord-est d'Italia, no?
0: E cosa facevano i Fanes?
1: I Fanes. Beh, loro erano gli alleati delle marmotte e vivevano molto tranquilli finché un giorno un re malvagio prese il controllo del loro regno e dalla loro regina ebbe una figlia che diventò guerriera. E così tutti si allearono con le aquile e la guerra però li portò in disgrazia.
2: Poveri Fanes, e poi?
1: E poi il re cattivo fu sconfitto, per fortuna, e trasformato in pietra. Però i Fanes non hanno ancora riconquistato il loro regno e aspettano pazienti con le marmotte nelle loro tane.
0: Con le marmotte nelle tane? Saranno stretti, eh?
1: Sì, è probabile. Però si dice che passeggiando tra quelle montagne, nella pace e nel silenzio, si possano sentire ancora le loro voci.

0: Allora, lo scriviamo anche noi nel vento?
1: Cosa?
0: Beh, innanzitutto che siamo amici.
1: Vero.
0: E poi scriveremo quando lo avremo deciso dove andremo in vacanza. Ecco.
1: Al mare.
0: Va bene. Scusate, vi faccio una proposta.
2: Che?
0: E se rimanessimo in città e andassimo a visitare tutti quei musei che non riusciamo mai a visitare perché non abbiamo mai tempo? Arte, cultura, scienza.
1: Non è una brutta idea.
2: Sì,
1: però...
2: sarebbe bello, però.
1: Vorrei andare al
2: anch'io,
1: mare.
2: In montagna, ecco.
0: Ho capito. Ho un'altra idea.
2: C'è.
0: E se andassimo a visitare un bel parco di divertimenti?
2: No, voglio andare in montagna.
0: Ma lì ci sono le montagne russe.
2: Allora sì, mi piace.
1: Però ci sono anche le case degli orrori che mi fanno paura.
0: Uffa, non si riesce a mettersi d'accordo. Vabbè, allora facciamo così: ascoltiamo ancora una canzone e vediamo se troviamo la destinazione dove andare tutti insieme, va bene?
1: Va bene.

0: cosa vi ha fatto pensare questa canzone Giro tondo intorno al mondo?
1: Che potremmo fare il giro del mondo.
2: È vero, vediamo tutte le montagne e il mare. Sì, mi piace.
0: Mica male, eh?
1: Sì, sarebbe fantastico.
0: Dai, lo sapete che c'è un bel libro che ha scritto Jules Verne che si intitola Il giro del mondo in 80 giorni?
1: Davvero?
0: Sì, è molto bello. Anzi, bambini, fatevelo leggere da mamma e papà. O se siete abbastanza grandi per leggerlo voi, fatelo direttamente.
1: Bene.
0: Allora noi partiamo, facciamo questo viaggio?
1: Sì, dai!
2: Bellissimo! E come lo facciamo il viaggio?
0: Ci sono tanti modi. Per esempio possiamo prendere la mongolfiera,
2: sì.
0: e poi le carrozze,
2: il trenino,
0: e poi le biciclette.
2: Tornare.
0: Per tornare non c'è problema, c'è la nave Gelsomina!

0: Ti è piaciuto il giro intorno al mondo?
1: Bellissimo! C'erano le montagne,
2: c'era il mare,
0: e i musei,
1: e il parco di divertimenti,
2: le giostre,
0: c'era proprio tutto.
1: Tutto, sì! E la nave gelsomina!
0: Ah, è stato bello ritornare con la nave gelsomina,
1: è stato bellissimo!
0: Molto buffo. Bene, bene, bene. Allora questa vacanza ci ha messo d'accordo tutti quanti, giusto?
1: Sì.
0: E allora possiamo salutare i nostri amici a casa e dar loro appuntamento a una prossima puntata di
2: Big Bang.
0: Ciao bambini.
1: Ciao bimbi.
2: Ciao.
3: Rai Radio Kids. www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

mi va. Faccio su, giù e so di già come finirà. Fare sport è bello, ma quanta fame dà. Oh, che seccatura! Così va meglio, grazie. Allora, dove ero rimasto? Oh sì, ho i crampetti nel pancino. Mi ci vuole qualcosa di dolce. Io lo so che ancor di più rotondo diverrò, ma poi giù e su andrò con quanta forza avrò. Faccio sport, ma penso già a quello che mi va. Oh, la

0: algarismi. Or ti dico la ricetta della perfida pozione. Mischia tutto senza fretta. Servire caldo per due persone.
1: E per dare un po' di gusto, una fetta di limone.

occhi di serpente cieco, denti di una mummia secca, 33 cosce di geco, di vampiro una bistecca.

0: Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme le fiabe e le leggende yemenite.
2: L'Upupa di Salomone, il l'Upupa dello Yemen. Wabr ibn Munabi racconta che un giorno, mentre Salomone, figlio di Davide, stava volando sul suo tappeto, l'Upupa disse tra sé:
3: questa è l'ora in cui Salomone scende a terra chiedendomi di cercargli l'acqua.
2: Era infatti l'Upupa che gli indicava dove trovare l'acqua per le abluzioni. Allora l'uccello si levò in cielo cercando di scorgere dall'alto l'acqua. Ecco sopraggiungere un Upupa dal meridione. L'Upupa di Salomone le chiese:
3: da dove vieni?
4: Vengo dallo Yemen,
2: rispose.
3: Io invece giungo dalla Siria e faccio parte dell'esercito di Salomone, re degli uomini, delle belve e dei jinn.
2: L'Upupa yemenita disse:
4: nel mio paese invece regna una grande regina. Ha sotto di sé 10.000 comandanti, ciascuno dei quali dà ordini a 10.000 soldati. Vuoi venire con me nello Yemen a vedere il suo regno?
2: Rispose di sì. L'Upupa partì con la sua compagna verso lo Yemen, finché si posò sul palazzo di Bilgis e vide la sua magnificenza. Salomone cercò l'Upupa, ma non riuscì a trovarla. Allora mandò l'aquila affinché gliela riportasse. Volò verso oriente e verso occidente alla sua ricerca. Finalmente scorse l'Upupa che veniva affrettando il suo volo. Allora la condusse da Salomone. Egli si propose di punirla strappandole le penne. L'uccello gli disse:
3: «Oh, profeta di Dio, ricorda che anche tu un giorno sarai giudicato e ti troverai in bilico tra il paradiso e l'inferno».
2: Salomone, turbato da questa ammonizione, aprì la mano e la lasciò libera. L'Upupa disse:
3: «Ti porto da Saba notizia sicura. Ho trovato che regna sul suo popolo una donna alla quale è stato dato di ogni cosa. Possiede un trono stupendo e ho trovato che lei e la sua gente adorano il sole invece che Dio».
2: Salomone rispose:
5: «Vedremo ora se hai detto il vero o se sei tra i mentitori».
2: Allora le chiese di indicargli l'acqua. L'Upupa gli disse:
3: «Oh profeta, l'acqua si trova sotto il piedistallo del tuo trono».
2: Salomone ordinò che fosse spostato il trono. L'Upupa venne avanti e scavò il terreno con il becco. Sgorgò l'acqua. Salomone effettuò le abluzioni assieme al suo seguito e pregò. Quando ebbe terminato la sua preghiera, disse all'Upupa:
5: «Va con questo mio scritto e lancialo sul popolo di Saba. Poi allontanati da loro e fa attenzione a cosa rispondono».
2: Sigillò lo scritto con essenza di muschio e lo diede all'Upupa. Essa volò finché giunse al palazzo di Bilgis. La regina stava dormendo nel suo letto. L'uccello le gettò addosso lo scritto e volò via, fermandosi su una piccola finestra. La regina chiamò la sua gente e lesse la lettera, poi disse:
6: «O miei sudditi, qual è la vostra opinione? Ci è stato ordinato di sottometterci. Se egli è un falso profeta di quelli che bramano i beni terreni, lo accontenteremo dandogli le nostre ricchezze e ci libereremo di lui. Se invece è un vero profeta, allora sarà soddisfatto solo dopo la nostra sottomissione».
2: Allora diede ordine di preparare dei doni. Intanto l'Upupa era stata a guardare quello che la regina faceva. Partì alla volta di Salomone e lo informò di tutto. Egli chiamò i jinn e disse loro:
5: «Questa regina vuole mandarmi in dono oro e argento. Desidero che la piazza venga lastricata con mattoni d'oro ed argento.
2: Bilghis intanto inviò i doni con uno dei suoi visir e gli ordinò di tenere ferma la lingua quando si fosse trovato dinanzi a Salomone. Poi gli scrisse una lettera in cui diceva: «Ti mando ancelle e ragazzi, distingui i maschi dalle femmine, ti mando una perla non forata, forala senza alcun strumento, ti mando una conchiglia dal foro tortuoso, inserisci un filo, ti mando inoltre un'ampolla, riempila di un'acqua che non scende dal cielo e non sgorga dal terreno». Quando l'inviato giunse e vide la piazza di Salomone, l'oro e l'argento con cui l'aveva lastricata e il gran numero di destrieri che erano legati tutt'attorno, si sentì opprimere il cuore. Si fece avanti verso Salomone e gli consegnò la lettera di Bilghis. Il profeta gli riferì il suo contenuto ancora prima di leggerla. Poi diede ordine che fosse portato un bacile d'oro pieno d'acqua e invitò i giovani e le ancelle a lavarsi le mani. I ragazzi ponevano l'acqua sul dorso delle mani e la lasciavano cadere di lato. Le ragazze la versavano all'interno delle braccia. Così Salomone riuscì a distinguere i maschi dalle femmine. Allora ordinò a un verme di forare la perla e introdurre il filo nella conchiglia dal foro tortuoso. Poi si fece portare dei cavalli e li fece correre finché sudarono. Raccolse il loro sudore tanto da riempire l'ampolla. A quel punto disse al visir di Bilghis:
5: «Torna dalla tua signora con i suoi doni e dille: mi venite in aiuto con ricchezze? Quel che Dio mi ha dato è migliore di ciò che mi offrite».
2: Il ministro tornò da Bilghis con i doni e la informò di quello che aveva visto da Salomone. La regina disse alla sua gente: «Ora sapete che la mia opinione era più giusta della vostra. Egli è davvero un profeta e noi non abbiamo la forza di opporci».
1: Fiabe e leggende yemenite. Un libro curato da Giovanni Canova per Franco Muzio Editore. Ve le ha raccontate Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Bentornati a Rai Radio Kids, bambine e bambini, pupazzi e peluche, zii, nonne, genitori, nipotini, e benvenuti a questa nostra nuova puntata di Big Bang!
1: Vostra maestà vuole un topolino, un pescetto, una lucertola? Ecco un pescetto.
0: Ma questa è Martina, l'apprendista di Mago Merlino, e sta parlando a un re e gli sta offrendo una lucertola, ho sentito bene?
1: Ciao Magicando, non puoi immaginare che cosa mi è successo.
0: Ah, ciao Martina, ben trovata. Che cosa ti è successo? Racconta. Ma soprattutto, con chi stavi parlando?
1: Oh, se tu sapessi, è una cosa fantastica. Ora ti spiego. Sai che negli incantesimi io faccio ancora una certa confusione?
0: Beh, sì, okay. Lo so e lo sanno anche tutte le amiche e gli amici di Radio Kids. Qualche volta ti sbagli e combini qualche piccolo, si fa per dire, pasticcio.
1: Sì, sei gentile, Magicando. In realtà io combino spesso dei grandi pasticci.
0: Direi proprio. Va bene, comunque la cosa importante è che tu non ti butti giù. E tra l'altro mi sembri particolarmente allegra oggi. Allora, Martina, io sono sempre Armando, però non Magicando, anche se Magicando è bello, eh?
1: Sono allegrissima, sono super felice.
0: Oh.
1: Devi sapere che stavo cercando di realizzare un incantesimo per spostare gli oggetti.
0: Wow, beh, potrebbe essere un incantesimo molto comodo, Martina.
1: Vero?
0: Eh sì.
1: Tu sei spaparanzata in una poltrona.
0: Sì.
1: E non hai nessuna voglia di alzarti a prendere, per esempio, non so, la tazza di latte che è sul tavolo, no?
0: Sì, sì.
1: Abracadabra,
0: eh?
1: E fai venire la tazza a te.
0: Ma fantastico.
1: Sì.
0: Non mi dire che ci sei riuscita.
1: Per niente.
0: Ah, ecco.
1: Però sbagliando ho fatto di molto meglio.
0: E cioè?
1: Adesso ti racconto tutto. Ma prima non potresti, non so, tipo introdurmi in un modo un po' trionfale, magari con una bella canzone?
0: Ma certo, perché no, con grande piacere. E allora, bambine e bambini, ecco a voi la grande Martina, l'apprendista di Mago Merlino, accompagnata da 44 gatti!

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, care bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche. E con noi c'è la nostra simpaticissima amica Martina, l'apprendista di Mago Merlino.
1: Magicando, questa canzone era davvero bellissima. Ma come facevi a sapere che volevo parlarti proprio dei gatti?
0: Non lo sapevo, ma che cosa c'entrano i gatti con i tuoi incantesimi? Non avrai trasformato qualcuno in un gatto?
1: Ma no, però, come ti ho raccontato, stavo cercando di realizzare l'incantesimo per spostare gli oggetti.
0: Sì.
1: Così ho preso il librone degli incantesimi e ho letto la formula. Hocus pocus abra cadabra, spostati presto dove mi aggrada. Abra cadabra, hocus pocus, per l'incantesimo ci vuole poco.
0: Oh, e che cosa è successo?
1: È successo che mi sono distratta e invece di leggere spostati,
0: sì,
1: ho letto spostami.
0: Ah.
1: E mi sono tipo ritrovata in Egitto.
0: Che cosa? In Egitto? Cioè, invece di spostare un oggetto, sei tu che ti sei spostata in un altro paese.
1: Incredibile, vero?
0: Eh sì.
1: Non puoi immaginare com'era pieno di sabbia.
0: E no?
1: Poi c'erano degli edifici triangolari con una punta.
0: Le piramidi, certo, le tombe dei faraoni.
1: Sì, quelle. E poi c'erano un mucchio di persone che facevano... Oh, Issa! Trasportavano dei grossi blocchi di pietra e stavano costruendo una nuova piramide!
0: Però c'è qualcosa che non mi quadra, perché non mi risulta che ancora oggi in Egitto costruiscano piramidi e poi se lo facessero userebbero dei macchinari, non lo farebbero gli uomini.
1: No, era proprio così, c'era perfino una statua enorme, mezza sepolta nella sabbia con... aveva il corpo di leonessa e il viso di donna.
0: È la famosa Sfinge.
1: Beh, io ero un po' preoccupata, quindi mi sono messa da parte e ho osservato la scena.
0: Certo.
1: E intanto pensavo come fare a tornare indietro al castello di Re Artù.
0: Hai sentito? Deve essere entrato un gatto negli studi di Rai Radio Kids.
1: Lo so, l'ho portato io dall'Egitto. Era proprio il gatto del faraone.
0: Ma dai.
1: Anzi, mi raccomando, se viene qui, inchinati subito.
0: Ma veramente, Martina, hai portato un gatto dall'Egitto?
1: Sì, magicando, ma è una storia lunga.
0: Eccolo qui, il tuo gattino egiziano. Ciao, bel micetto. Micio.
1: Presto, magicando, inchinati. Maestà, divina, Bastette, il pescetto era di suo gradimento.
0: Divina Bastette, maestà. Martina, ma che cosa stai dicendo?
1: Inchinati, ti ho detto, è una dea. Non vorrei mica farla infuriare.
0: Martina, mi sa che tu sei un pochino confusa. Sai che facciamo adesso? Ascoltiamo uno dei messaggi che ci hanno mandato i nostri amici a casa al numero WhatsApp.
1: E che ti avevo detto? È una dea! Conosce perfino il numero di Big Bang! 347-411-2726.
0: Però non avrei mai detto che la divina Bastette conoscesse anche il numero WhatsApp di Radio Kids. Allora, Ginevra da Trento ci ha raccontato questa barzelletta di sua invenzione. Lo sapete perché i pipistrelli dormono a testa in giù? Perché non vogliono stare sul letto e...

0: si coprono gli occhi con le ali, come se fossero delle tendine. In realtà, come forse qualcuno di voi saprà, i pipistrelli dormono a testa in giù perché è un modo per riposarsi senza fare fatica. Ma grazie Ginevra, sei davvero inventiva. Continua a mandarci le tue barzellette inventate e qualunque altra cosa vorrai. E mi raccomando, fatelo anche voi!
1: Ok, e adesso magicando, sì. Vuoi dare un po' retta a Bastette? Non so, farle un bel inchino? Ah. Perché altrimenti il faraone potrebbe arrabbiarsi.
0: Tina, ma i faraoni non esistono più! Erano i sovrani dell'antico Egitto!
1: Te l'ho detto che sono stata in Egitto!
0: Ma aspetta un momento, vuoi dire che non solo hai viaggiato nello spazio, ma anche nel tempo? Tu sei stata davvero all'epoca dei faraoni?
1: È quello che ho provato a dirti fino ad ora! E nell'antico Egitto i gatti erano sacri!
0: Beh, certo, lo so, erano considerati delle divinità!
1: Ma che ti avevo detto? E tu non ti sei nemmeno voluto inchinare!
0: Beh, qui da noi i gatti sono animali domestici, non vengono considerati sacri. In effetti, però, nell'antico Egitto si pensava che fossero la personificazione della dea Bastet, una dea che vegliava sulla casa, ma che poteva essere anche molto feroce.
1: Appunto! E lo sai che in Egitto c'erano le mummie, no?
0: Mm-hmm.
1: Beh, i gatti erano così importanti che venivano mummificati anche loro!
0: Era il modo per potersi portare i propri gatti anche nell'aldilà. Per esempio, al Museo Egizio di Torino si possono vedere le mummiette dei gatti. Erano animali davvero molto amati e quando un gatto moriva, il suo proprietario si radeva le sopracciglia in segno di lutto, pensa.
1: Per fortuna, magicando, questo gatto qui non è nero, perché nella mia epoca, al tempo di Merlino, si pensa che i gatti neri siano stregati.
0: Lo so, Martina, lo so. E tra l'altro, poverini, spesso fanno anche una brutta fine. Quello che non ho ancora capito è perché ti sei portata un gatto dall'antico Egitto.
1: In realtà non l'ho fatto apposta. Io lo stavo accarezzando quando ho sentito uno... E mi sono ritrovata qui.
0: Ah.
1: Forse l'effetto dell'incantesimo era terminato, ma è stato proprio divertente. Speriamo che la prossima volta io riesca a viaggiare in un altro paese e in un'altra epoca.
0: Magari.
1: Adesso devo andare. Ciao, Magicando!
0: Ciao, Martina! E stai attenta a non trovarti in posti troppo strani! E ciao, Bastet! Vostra maestà divina, mi inchino. Insomma, miau miau, ciao! Quell'apprendista Martina è sempre piena di strane sorprese. Ci risentiamo presto, sempre qui, su Big Bang! Prima di salutarci voglio ringraziare la magica Manuela Grippi, che assiste l'apprendista Martina nei suoi tentativi di incantesimi. E Martina Forti, che scrive e inventa storie magiche insieme a me. E poi un ringraziamento speciale alla nostra affatata regista Isabella Carbone, che rende le nostre puntate super fantastiche. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao!

0: Il cielo è sempre più blu. Che nuvole lassù. Ci siamo noi qua giù. Cosa vuoi di più?
1: La ricerca è terminata.
2: La

0: Le api sono sopra al rovo.
1: Posto non vi è l'uomo. E guarda chi ti trovo.
0: Cosa vuoi di più?

0: Bambine e bambini, grandi, piccini, mamme, papà, zii, genitori, pupazzi, peluche, uno scoppiettante ciao dal vostro Armando e benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang! Ma che cos'è? Qualcuno che canta nell'acqua? Ah, un pesciolino! Cosa dite? Non riesco proprio a capirlo, però strano perché i pesciolini non escono dall'acqua.
1: Infatti non sono un pesce.
0: Ah, ma tu parli! E allora certo che non sei un pesce. I pesci, si sa, sono muti. Senti, e come ti chiami?
1: Sono una sirena.
0: Wow, che voce, complimenti!
1: Noi sirene cantiamo tutte benissimo.
0: Ma che meraviglia! Ma sono contentissimo di averti qui in questo programma, Big Bang si chiama. Ma avete capito, bambini? Abbiamo una sirena e con tanto di coda di pesce. È un'occasione meravigliosa! E allora ti posso chiamare Sirenetta?
1: Che... D'accordo.
0: Ah, d'accordo, ecco.
1: E senti, sì. Tu invece come ti chiami?
0: Ah, io mi chiamo Armando.
1: Oh, Salando.
0: No,
1: molto piacere.
0: No, non Salando. Mi chiamo Armando. Armando.
1: Ho capito. Salpando.
0: No.
1: Salpando è proprio un nome buffo.
0: No, mi fa piacere che tu ti diverta. Vabbè, senti, lasciamo stare, eh? Allora, dunque, intanto vogliamo sapere tutto di te, tutto del mondo sottomarino. E poi, insomma, intanto devi sapere che sei invece qui... alla radio e con te e con me ci sono un sacco di piccoli amici che ci mandano i loro messaggini.
1: Davvero?
0: Certo.
1: Dei cuccioli di terrestri?
0: Sì, diciamo così, sì.
1: Me li presenti?
0: Ma certo, molto volentieri. Ti presento Tommaso, intanto, che ci ha raccontato una buffissima barzelletta. Lo sai qual è l'animale che vive in tre posti contemporaneamente? È... l'aquila. Grazie Tommaso, la tua barzelletta gioco di parole è davvero spassosissima.
1: Scusa
0: no.
1: Salpando, io mi sa che non l'ho capita.
0: No, come non l'hai capita? No. Ah no, allora te la spiego. Allora guarda, allora l'animale che vive in tre posti contemporaneamente, la, qui, la, capito? Però è anche l'aquila, no? No.
1: Che cos'è un'aquila?
0: Ma come che cos'è un'aquila? È quell'uccello dalle grandi ali che vola in alto, è un rapace dal becco adunco, lo sanno tutti che cos'è un'aquila.
1: Rapace?
0: Sì.
1: Mai sentito? No, io di animali ne conosco, con le ali.
0: Sì.
1: I gabbiani, sì, sono simpatici, ma mangiano troppo. E poi spaventano i pesci.
0: E beh, certo, tu vivi negli abissi e quindi non ti capita magari di vedere gli animali che vivono sopra le onde, giusto?
1: Esatto, Armando, proprio così.
0: Ok, mi chiamo Armando comunque, vabbè, ma non ha importanza. E senti, ma i bambini ed io siamo curiosi di scoprire qualche cosa di te, come vivi, che cosa ti piace fare, le tue abitudini.
1: Io canto sempre.
0: Vabbè, certo, sei una sirena. E allora, guarda, sai che cosa facciamo? Ti facciamo ascoltare una canzone che penso ti piacerà tantissimo.
1: Sì.
2: Ariel, ascoltami. Il mondo degli umani è un pasticcio. La vita sotto il mare.

che c'è di bello poi lassù, la nostra banda vale di più, ogni mollusco sa improvvisare in fondo al mar, ogni lumaca si fa un balletto in fondo al mar, e tutti quanti ci divertiamo qui sotto l'acqua in mezzo al fango.

0: Tutto è bagnato, è molto meglio, credi a me. Quelli lassù che sgobbano, sotto a quel sole svengono, mentre col nuoto ce la spassiamo in fondo al mar.
1: Ma straordinario, bravissima! Incredibile, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids con Armando e la strepitosa, acquatica, fantastica Sirenetta, bravissima!
0: Grazie.
1: Ah, che bello, che sorpresa! Senti, raccontaci, come passi le tue giornate in fondo al mar?
0: Oh, a dire il vero, io adoro salire in superficie.
1: Ah!
0: Sì. Sai, in spiaggia si trovano sempre tanti oggetti molto interessanti.
1: Ah, certo, è certo.
0: Gli umani dimenticano di tutto.
1: È vero.
0: Sono così sbadati.
1: Sì, sai che hai proprio ragione, eh? Vabbè, a parte i bambini che dimenticano le palette, i secchielli, le formine. Però purtroppo a volte le nostre spiagge si riempiono di spazzatura e questo non è una bella cosa. Ma va bene, lasciamo stare. Dici, che cosa hai trovato di bello?
0: Ho trovato un Reggi Sassolini.
1: Che cosa?
0: Un Reggi Sassolini.
1: Un Reggi Sassolini?
0: Sì.
1: Non l'ho mai sentito nominare, ma come è fatto? Me lo puoi spiegare?
0: È tondo.
1: È tondo. Ok, va bene, dici qualche cosa di più?
0: Al centro ha una scodella.
1: Ah, va bene.
0: E dentro gli umani ci mettono i sassi più belli che trovano in giro.
1: Ok, è tondo, ha una scodella e gli umani ci mettono i sassi più belli che trovano in giro.
0: Certo.
1: No, è molto misterioso come oggetto, eh. Ma sei sicura che si chiami così? Reggi Sassi?
0: Certo.
1: Certo, va bene. E ci devo pensare un pochino, eh. Non so a cosa tu ti stia riferendo. Va bene, ti va di sentire un po' di musica?
0: Sì, musica. Ananananana.
2: Bambini, vi va di scoprire insieme un posto magico? Ci vivono tanti animali marini, alcuni piccoli piccoli ed altri grandi.

0: siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia della nostra nuova amica sirenetta con tanto di coda di pesce. Avete capito? Una vera sirena, pinne, squame. E vabbè, e poi ci sono anche io.
1: Salando.
0: Cioè, in realtà mi chiamo Armando. Ma comunque, per tutti voi, bambine e bambine che ci state ascoltando, vi ricordo il nostro numero WhatsApp 347-411-2726. Continuate a mandarci i vostri messaggini. Adesso però, se ci avete ascoltato, probabilmente avrete sentito che la nostra amica sirenetta ama stare in superficie e scoprire che cosa abbandonano gli umani sulle spiagge. Per esempio, ha trovato un oggetto misterioso che si chiama Reggi Sassolini. Ma voi lo avete mai sentito nominare?

0: cose che gli umani si mettono addosso.
1: Ah, ma forse ho capito, ma è fatto di stoffa?
0: Forse.
1: E quella specie di scodella, ma non è che c'è anche una parte un po' sporgente, una specie di visiera?
0: Spiegati meglio, Amarando.
1: Ma no, sai perché? Credo di aver capito. Tu hai trovato un cappello. È quello che noi usiamo quando siamo in spiaggia, magari per ripararci dal sole, lo mettiamo in testa, hai capito, Sirenetta?
0: Allora come mai quello che ho trovato io era pieno di sassi?
1: Ma perché magari un bambino lo ha usato proprio come un recipiente per metterci le pietruzze, le conchiglie, e poi alla fine l'ha dimenticato lì, sulla spiaggia.
0: Comunque io ci metterò le mie perle dei mari del sud.
1: Wow.
0: Adoro gli oggetti degli umani. Sì, ne faccio collezione.
1: Ma che meraviglia. Allora vogliamo scoprire tutto della tua collezione.
0: Scusami, adesso devo andare.
1: Va bene.
0: Le mie sorelle sirene mi aspettano per la lezione di canto.
1: Va bene, va bene. Però mi raccomando, torna a trovarci, eh.
0: Promesso in fondo al mar. Na na na na. Na, na, na, na, na, na, na, na.
1: Ma che simpatica questa sirenetta! Avete sentito il tuffo, eh? E poi avete sentito? È affascinata dal nostro mondo, fa collezione di oggetti che noi umani lasciamo sulle spiagge. Ma non è che abbia le idee molto chiare, però è divertente perché lei interpreta questi oggetti. Chissà quali altre belle storie ci racconterà. E noi l'aspettiamo qui per un'altra nuova, fantastica, esilarante, spumeggiante puntata di Big Bang! E prima di salutarci, io voglio ringraziare Manuela Grippi, che sguazza tra anemoni e cavallucci marini in compagnia della nostra sirenetta. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me, e un ringraziamento oceanico alla nostra bravissima regista Isabella Carbone, che rende spumeggianti le nostre puntate come le onde del mare. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima!

0: Ciao bambini!
1: Ciao, come va oggi?
0: Eccoci ad una nuova puntata e a una nuova avventura!
1: Pronti a scoprire dove ci porterà Misterio?
0: Pensavo, come sarebbe bello conoscere un supereroe!
1: Ma i supereroi non conoscono Misteri, sono supereroi!
0: Guarda che anche loro hanno dei momenti di debolezza. Pensa a Superman, ecco, con la criptonite. È il suo punto debole.
1: Ah sì, è vero. Allora mi piacerebbe aiutare Spider-Man a risolvere un mistero, eh?
0: Oppure Batman, sì, dai.
2: Buongiorno Laura, buongiorno Andrea e buongiorno bambini.
1: Ciao Misterio, buongiorno a te.
2: Cosa stavate dicendo? Vi sentivo parlare di supereroi.
0: Sì, ecco, dicevamo che ci piacerebbe incontrarne uno. Potresti mandarci in missione per aiutare, che so, Superman.
1: Sì, oppure Batman.
2: Nessun supereroe in difficoltà oggi.
0: Che peccato.
1: Già.
2: Ma sono sicuro che vi divertirete tantissimo perché oggi andrete nel selvaggio West, nella città fantasma di Cody. Lì incontrerete Buffalo Chip. Questo è quanto.
0: Niente duelli, spero.
2: Questo è quanto. Ciao Laura, ciao Andrea e ciao bambini. Ci si sente al prossimo mistero.
1: Grazie Misterio, ciao.
0: Buffalo Chip, eh?
1: Lo conosci?
0: No, stavo solo pensando.
1: Va bene, chiamiamo Iridella e non perdiamo tempo, forza.
0: Giusto.
1: Il mistero ci aspetta.
0: Iridella, ci sei? Dobbiamo partire. Buongiorno ragazzi, dove si va oggi? Oggi andiamo alla scoperta della città fantasma di Cody nel vecchio West. Seleziono subito sul tuo computerone. Ecco qui cosa vi servirà per la vostra missione. Vestiti da cowboy, cinturone e lazzo.
1: Wow, mi sento un vero cowboy! Yahoo!
0: Forza, cowboy! Allacciamo le cinture di sicurezza e prepariamoci per il viaggio. Ah, Iridella? Sì, Laura, ci ho già pensato. La canzone è pronta.
1: E certo, la musica non manca mai. Allora, bimbi, anche voi godetevi il viaggio con questa canzone.

0: Bella questa canzone, vero? A me è piaciuta tantissimo.
1: Quanto manca all'arrivo?
0: Non essere impaziente, Andrea. Siamo quasi arrivati. Le praterie sono sotto di noi. I cactus! E c'è una locomotiva che sta passando proprio sotto di noi. Iridella, cosa sai di Buffalo Chip? Buffalo Chip è un fantasma e si diverte a terrorizzare tutti quanti. Gli abitanti di Cody sono scappati dalla paura e ora la città è disabitata.
1: Ah, ecco perché Cody è una città fantasma ora.
2: Sì, ma anche perché c'è il fantasma Buffalo Chip. Qualcosa mi dice che non sarà facile questa missione.
0: 5 secondi all'atterraggio. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Grazie Iridella, ci vediamo a missione compiuta.
0: Buona fortuna ragazzi.
2: Guarda Andrea, un ranch e il saloon. Mi sembra di essere in un film.
1: Un film muto però, senti che silenzio.
2: Sì, è una città fantasma, ce l'ha detto Iridella. Sono scappati tutti.
1: Dobbiamo trovare Buffalo Chip e scoprire cosa c'è sotto.
2: Andrea, qualcuno sta suonando un pianoforte.
1: È Buffalo Chip, e chi se no?
2: Andiamo nel saloon, la musica sembra venire da lì.
1: Dove sei, Buffalo Chip?
2: Ma non c'è nessuno qui. E la musica si è fermata.
1: Al piano superiore.
2: Saliamo.
1: Facciamo piano, Laura. E entriamo in questa stanza.
2: Va bene, ma non avere paura.
1: Non c'è nessuno.
2: Eccolo, da quella parte.
1: Allora lo sa che lo stiamo cercando,
2: Dove sei, fantasmino?
1: Cerchiamolo in tutte le stanze.
2: Vuoi giocare, eh?
1: Ti troveremo!
2: Qui! Anche qui non c'è!
1: E neanche qui!
2: Il pianoforte! È di nuovo sotto!
1: Sembra che si stia divertendo a farsi cercare!
2: Scendiamo, ma cerchiamo di non farci sentire questa volta!
3: Laura!
1: Lo vedi?
2: Non ancora! Aspetta... Eccolo! Ma non è un fantasma! Vedo le sue mani che sbucano!
1: Sapevo che c'era sotto qualcosa.
2: Al mio tre lo acciuffiamo con il lazzo. Pronto?
1: Sì.
2: Uno, due, tre.
1: Preso! Preso, Buffalo Chip! Ti abbiamo trovato!
2: No, aspetta! No, non piangere!
1: Sei davvero Buffalo Chip? Cioè, quel Buffalo Chip che ha fatto scappare tutti gli abitanti di Cody?
4: Ma io non volevo!
2: E adesso calmati, ti liberiamo dal lazzo e dal lenzuolo. L'abbiamo capito che non sei un fantasma. Siamo amici e vogliamo aiutarti.
4: Va bene.
1: Oh, eccoti qui, Buffalo Chip. Ma perché tutti pensano che tu sia un fantasma cattivo?
2: Forse è meglio tranquillizzarlo un pochino. Sembra che sia lui ad essere spaventato.
1: Sì, hai ragione. Direi che la cosa migliore è fargli sentire una bella canzone. Mm-hmm. E anche voi, bambini, balliamo insieme come i cowboy?
2: Sì!
1: Sì, allora musica!

0: sembra proprio che anche Buffalo Chip abbia gradito un po' di musica. Guardalo lì come balla.
1: Adesso però ci devi spiegare che cos'è successo, eh?
2: Ecco, io sono un cowboy, non un fantasma. Mi divertivo a fare scherzi agli abitanti di questo villaggio travestendomi da fantasma con questo lenzuolo. Facevo sparire cose, suonavo il pianoforte di notte, ma così si sono spaventati tutti. Tutti davvero tantissimo e sono scappati. Ma ora mi sento solo.
0: Adesso...

0: sacco.
1: Dai su, Andrea, non fare storie.
0: Beh, va bene, allora
1: su, ecco, bravo, così. No, da quella
0: parte. Qualcuno mi desse una mano.
1: Sì, ti sto aiutando, guarda che sto spingendo anch'io.
0: Ecco, ho fatto.
1: Oh.
0: Bella idea, sì, sì, la musica arriverà in tutti i villaggi qui intorno e penseranno che ci sia una festa.
2: Ci sta!
1: Cosa aspettiamo? Musica!
0: Guardate, stanno arrivando dei cowboy.
1: Continua a suonare, ne stanno arrivando altri.
0: Sì, e altri ancora, laggiù, guardate.
1: È vero. Cosa succede qui nella città del fantasma Buffalo Chip?
0: No, non c'è mai stato nessun fantasma qui a Cody.
1: Ma come? Ha fatto scappare tutti. Fa tanta paura. Ma no, Buffalo Chip è lui e non voleva farvi scappare. Si divertiva a fare degli scherzetti travestito da fantasma. Buffalo Chip, diglielo tu.
2: Mi dispiace, non volevo farvi così paura. Mi nascondevo sotto questo lenzuolo e poi voi siete andati via e non sono riuscito a dirvi la verità. Potete perdonarmi?
1: Non eri un fantasma! Sei un cowboy! Un cowboy un po' burlone, allora!
3: Ma sì che ti perdoniamo e siamo felici di tornare nelle nostre case!
2: Yahoo! Che ne dite di fare festa nel saloon?
0: Beh, ora noi dobbiamo proprio andare, eh? Sarà per un'altra volta.
1: Mi raccomando, Buffalo Chip, niente più scherzetti.
2: Promesso, grazie amici. Cody è tornata a essere la città di una volta. Yahoo! Piena di gente. Yahoo! E di musica. Yahoo! E...
4: senza fantasmi. Yahoo!
0: È arrivata Iridella, Laura. Torniamo a casa.
1: Ciao, Buffalo Chip. Ciao, cowboy.
2: Torniamo a trovarci, amici!
1: Sì! Ciao a tutti!
2: Bella!
5: Missione compiuta, ragazzi!
4: Mistero risolto!
6: Il mistero è ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
1: Che avventura! Chissà se Buffalo Chip riuscirà a non fare più scherzetti.
0: Io dico di no, ma sicuramente non farà più paura a nessuno. E questa è la cosa più importante.
1: Bambini, ricordatevi di mandarci i vostri messaggi misteriosi e non perdetevi la prossima avventura.
0: Dove ci porterà il mistero?

0: Ed eccoci di nuovo insieme. Ciao bambini, bentornati per una nuova fantastica, strabiliante, esaltante puntata di
1: Big Bang. Perché hai detto ben tre volte l'anno?
2: Altro che tre?
3: Era allegrissimissimo.
0: Ah, che bello, e come mai?
3: Perché ho preparato un altro dei miei bellissimi test da fare a voi e a tutti i bambini.
0: Wow!
1: Sì, evviva, mi piacciono i test di Lallo.
0: E allora in che cosa consiste questo test?
3: Per capire quanto siamo golosi.
0: Ah, beh, un argomento a caso, eh?
3: No, non è a caso. È fatto proprio così per far dire ai bambini quanto sono golosi.
0: Ma loro, secondo me, lo sanno già, Lallo, eh?
1: Secondo me no. Io non lo so quanto sono golosa e non vedo l'ora di scoprirlo. Cominciamo!
0: Va bene, Lella, sicuro. Però prima una bella canzone.
3: Giusto, così ci prepariamo con l'acquolina in bocca. Posso sceglierla io?
0: Vai!
3: Allora, ascoltiamo questa qui, torta di pere cioccolato.
0: Wow!

0: piena.
1: Che buona la torta di pere e cioccolato, mi ha fatto venire una voglia di mangiarla.
2: Perfetto, Lella, così sei pronta per iniziare il test. Senti, Armando, ma tu hai abbastanza fame?
3: Devo ammettere, Lallo, che quella canzone un po' di acquolina in bocca me l'ha fatta venire, eh?
2: Oh, allora possiamo cominciare. Dunque, pronti anche voi bambini per la prima domanda?
1: Li ho sentiti, hanno detto di sì.
3: Brava, Lella.
2: Bene, cominciamo. Allora, ricordatevi che dovete scegliere la risposta A, oppure la B, oppure la C, senza pensarci troppo, eh?
3: Va bene.
2: Allora, prima domanda. Siete naufragati su un'isola deserta, tropicale, senza cibo, senza acqua, senza nessuno.
3: Eila.
2: Cercate da mangiare. Cosa scegliete? A, erbe e radici. B, gusci di granchio. C, banana split.
3: Banana split?
2: Sì.
3: Ma scusa, Lallo, la banana split si fa oltre che con la banana, con il gelato, la crema al cioccolato, la panna montata. Come si fa? Hai appena detto che siamo su un'isola deserta, senza acqua, senza cibo, senza nessuno.
2: Ma Armando, sulle isole tropicali le banane si trovano. Anche i semi di cacao per fare il cioccolato e il latte di cocco per fare la panna. C'è tutto, eh?
1: Allora io dico sicuramente C.
2: Sì, anche io dico c'è.
3: Ma scusate, ma non credo che si possa fare così, Lallo. Allora io invece dico A, erbe e radici.
2: E va bene, se preferisci avere tanta fame, Armando, fai pure A, va bene, va bene. Allora passiamo alla seconda domanda.
3: Dai.
2: Arrivi in pizzeria e scopri che la pizza è finita.
1: Oh.
3: Ma no, ma scusa, Lallo, ma come fa a essere finita la pizza in una pizzeria? Dai.
2: Armando, silenzio, per favore, eh? Ti sei dimenticato che durante il test non si possono fare domande?
3: Va bene, scusa.
2: Allora, ricominciamo. Arrivi in pizzeria e scopri che la pizza è finita.
3: Ah.
2: Cosa ordini? Ah. A, acqua naturale. B, bruschette all'aglio. C, spaghetti al pomodoro.
1: Io non ho dubbi. C, adoro gli spaghetti al pomodoro.
3: Io invece sono indeciso, però scelgo la bruschetta. Quel buon pane abbrustolito, insaporito, con olio, sale e aglio fresco spalmato.
2: Mi spiace, abbiamo finito anche la bruschetta.
3: Ma come? Ah, anche la bruschetta, e allora?
2: Puoi scegliere solo la acqua naturale.
3: Ma non è giusto.
2: Lo so, la vita è dura, Armando. Io scelgo la C, come la mia amica Lella.
3: Ma sono disperato. Ma possiamo fare una pausa musicale? Almeno mi riprendo dalla delusione della bruschetta, dai.
2: Va bene, Armando, te lo concedo.
3: Grazie, e allora un po' di musica per noi.
1: Ma c'è

0: paglia sia finita. L'hanno mi è venuta ancora più voglia di mangiarla.
1: Anche a me, anche a me.
2: Sì, sì, anche a me. Però sono sicuro che la mangeremo presto, Lella. Allora, terza domanda del test. Siete pronti?
1: Prontissimi, prontissimi. Questa volta mi rifaccio.
2: Allora, arrivate nella vostra gelateria preferita e vi accorgete che non vi bastano i soldini per comprare il gelato. Cosa fate? A. Rinunciate al gelato e tornate a casa. B. Cercate bene, trovate altre monetine in una tasca. C. Chiamate Armando e ve li fate prestare.
0: Sì, io scelgo la C.
2: E tu, Armando?
1: Anch'io scelgo la C,
2: no,
1: e lo
2: Armando,
1: sapevo.
2: Ma scusa, sei tu? Non puoi chiedere i soldini a te stesso.
1: Vabbè, ci sono cascato di nuovo, giusto? Allora scelgo la B, la B. Ci sono sempre delle monetine in fondo alle mie tasche.
2: Ah, ecco, vabbè.
0: Sì, anche nella mia borsetta si nascondono sempre delle monetine. Se al posto delle tasche vale la borsetta, allora io scelgo la B.
2: Vabbè, allora lei l'ha cambiato B. Beh, certo, però, scusa, voi due B, io C, comunque, naturalmente,
1: Vabbè, non ho capito niente. Comunque, allora, mi stai chiedendo i soldi in prestito, ma li ho finiti.
2: Uffa. Vabbè, stavolta hai vinto tu, dai. Allora scelgo la B pure io, dai. Solo che però io li tengo sotto il cappello, perché i soldini li tengo lì, quelli che avanzano.
0: Tieni i soldi sotto il cappello, Lallo?
2: Sì, così è più sicuro.
1: Va bene, dai. Allora, a questo punto ci puoi dare i risultati del test, Lallo?
2: Armando, bisogna un po' di tempo per fare questi calcoli che sono difficilissimissimissimissimi.
1: Sì, lo immagino.
2: Poi anche i bambini devono fare i calcoli. Calcolate se avete risposto più A, più B o più C.
1: Non mi sembrano dei calcoli francamente così difficili, ma comunque prendiamoci il tempo di un'altra canzone.

0: A che lo dici, Lella? Allora, vi dico i risultati del mio test.
1: Sì.
0: Quanto sei goloso? Mm. Mi raccomando, ascoltate bene anche voi, bimbi.
2: Anch'io sono proprio curioso di sentirli.
0: Allora, senti un po', Armando.
2: Dimmi.
0: Se avete totalizzato più risposte con la lettera A, come Armandone, siete NC.
2: NC, no, NC vuol dire non classificato, giusto?
0: Bravo Armando, non sei goloso per niente, mi spiace.
2: Ah, vabbè, vabbè. Però io invece sarei un goloso, però vabbè, vabbè.
0: No,
2: vabbè.
0: No, niente, vabbè. Niente. Testa ha detto questo. Poi, se avete totalizzato più B, come nessuno di noi, però magari qualcuno a casa sì, siete golosetti, ma potete fare di meglio, impegnatevi.
1: Quindi, io e te... abbiamo fatto più C, Lallo?
0: Brava Lella! Se avete totalizzato più C,
2: sì,
0: siete i campioni di golosità!
2: Wow!
0: Una cena in pizzeria offre Armando.
2: Ecco, lo sapevo. Quindi non solo non sono goloso, ma mi tocca anche portarvi in pizzeria e vedervi mangiare.
1: No, Armando, dai, Lallo scherza. Puoi mangiare la bruschetta che ti piace tanto.
2: Meno male.
0: Eh no, la bruschetta è finita, mi spiace.
2: Ma no, Lallo!
0: Ma sto scherzando!
2: Ah sì, lo sapevo, dai, mi mangerò una bella pizza insieme a voi. E allora, bambini, voi avete scoperto se siete golosi con il test di Lallo? Sono sicuro di sì, e credo anche che sarete golosi almeno proprio quanto Lallo e Lella.
1: E noi adesso andiamo a mangiare la pizza, ci vediamo domani qui a
0: Big Bang.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

Affezionato pubblico, questa è Radio Kids ed io sono il vostro DJ. Questa è Radio Kids, appunto, come detto, ascoltiamo un po' di musica classica o quel che ne viene.

0: Mozart, che meraviglia! Che musica, che... Accidenti, il collegamento con Mortadel proprio adesso!
1: Crudo, cosa stai facendo?
0: Stavo preparando il rapporto, orrendo Mortadel!
1: Cosa sono questi orrendi suoni?
0: Niente. È il mio vicino.
1: Vicino? Ma non stai sulla tua astronave? Nel cielo sopra la Terra?
0: Sì, ma c'è molto traffico. È pieno di astronavi aliene che vogliono distruggere il pianeta.
1: Capisco. La concorrenza. Dobbiamo sbrigarci, Crude. Non possiamo farci superare dagli altri mostri spaziali. Procedi con il rapporto.
0: Certo, mia schifezza interstellare. Comincio. Rapporto astrale 56/43. Dalla mia astronave, la gloriosa Star Speck, ho potuto studiare, non visto, le manifestazioni musicali del curioso pianeta chiamato, nella nostra lingua, ma che per comodità chiameremo Terra, come fanno i suoi abitanti, i terricoli. Devo dire che sono abbastanza bravi questi terricoli nell'esercizio dell'arte musicale. Per certi versi addirittura sorprendenti. Ho stilato una piccola classifica delle migliori 5 musiche terrestri. Al quinto posto, i concerti mobili. I musicisti si chiudono in scatole di ferro e plastica con ruote e girano per le loro città inondando di gradevoli suoni tutto il pianeta. Il repertorio è vasto e variegato. Ecco un assaggio. Sentite? Che melodie, che suoni. I musicisti sono così presi dalla musica che spesso litigano tra di loro, urlando e insultandosi. Un grande esempio per tutti. Bravi, bravi, bravi. Al quarto posto, musica notturna. I terricoli sono così amanti della musica che anche di notte non riescono a farne a meno. Nelle ore più impensate organizzano brevi ma straordinari concerti notturni. Ecco un esempio. Funziona così. Nell'assoluto silenzio della notte, quando tutti dormono, qualcuno urta un motorino o una macchina parcheggiata che produce un'intensa melodia. Che geni questi terricoli, geni. Al terzo posto, i cori. I terricoli spesso si riuniscono in grandi edifici all'aperto, loro li chiamano stadi, in cui due gruppi di persone si producono in simpatici cori con cui si elogiano l'un con l'altro. Sentite che meraviglia!

0: mentre i cantanti si producono nelle loro splendide e gentili armonie, due gruppi di signori in magliette e mutandoni accompagnano la musica passandosi una palla con i piedi e cercando di mandarla in una rete oltre una linea bianca. Ah, che tipi questi terricoli, eh? Al secondo posto della mia classifica, musica domestica. I terricoli sono soliti produrre musica anche a casa per mantenere una sana atmosfera anche tra le proprie mura domestiche. Hanno costruito una serie di melodiosi strumenti come la lavamelodie. Il frullanote. E l'aspira canzoni. Spesso usano tutti questi strumenti insieme per un concerto da camera, finché la musica finisce con un suono meraviglioso. E tutta la casa finisce nel buio. Spettacolare. E ora il momento più importante. Il numero uno. In testa alla classifica, al primo posto delle musiche del pianeta Terra, troviamo i concerti all'aperto. I migliori musicisti del simpatico pianeta che presto distruggeremo si riuniscono all'aperto per fare dei concerti gratuiti per il pubblico. Ah, sono dei virtuosi del proprio strumento. Si esibiscono con un'arte impareggiabile e una dedizione completa. Ascoltate. Come il martello pneumatico si accorda con le scavatrici, mentre la ruspa fa da sottofondo. Che arte, che arte! Sono così bravi e potenti che spesso lasciano il terreno aperto e sconquassato da tanta musica. E così rimane per anni e anni. Lodevole. Ah, bene, questa è la mia top 5 di oggi, la mia terribile classifica. Fine rapporto. Passo la parola al tremebondo Mort Adel.
1: Questa volta mi hai stupito, Krug. Hai fatto un buon lavoro.
0: Oh, grazie, sono commosso e...
1: Adesso basta, non esagerare. Tieniti pronto per una nuova missione. Posso avere la registrazione del concerto all'aria aperta?
0: Ah, oh, ma certo! Intanto gliela faccio risentire un po', eh.
1: Sublime! Fantastico! Passo e chiudo.
0: Ha attaccato. Mortadel non mi sente più. Oh, e basta con questi orrendi suoni, non li sopporto! Meglio sentire un po' di radio.
2: Ignari scopritori di attimi fuggenti, perplessi bipedi di melodie apparentemente in disuso, cercatori di scorciatoie per arrivare primi sull'altalena, maniacali saltatori al gioco della campana. Questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi! Avete un problema insormontabile? Cercate una soluzione irripetibile? C'è lui! Mozzico!
0: Ehi! Ma è Pigiama Party di Radio Kids! La mia trasmissione preferita! Che forza quel DJ! Bellissimo! Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids! Terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta! Ma come Andrea? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Ciao bambini, benvenuti a una nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Ehi là, che applausi!
1: Belli questi applausi, mi piacciono.
2: Ma dove li hai trovati, Armando?
0: È una registrazione, è un effetto sonoro. Ma però ricordano tutti i bambini che a casa che ci ascoltano e che ci applaudono.
1: È vero, ma perché si fanno gli applausi?
2: Ma è facile, per dire a qualcuno che è stato bravissimissimo.
0: Giusto, è vero, è vero. Sembra che i primi applausi siano nati durante il teatro greco, tantissimo tempo fa. Quando la gente gradiva lo spettacolo, non solo applaudiva, ma batteva anche i piedi, insomma faceva un chiasso infernale.
1: Oh.
2: Mi piace, ho un'idea.
1: Quale?
2: Che possiamo fare una gara di rumori, dai.
0: Ah, bella. Per esempio?
1: Ognuno fa un suono, una macchina, un trenino, una sirena. Ah. E poi chi è più bravo vince un applauso.
0: Bene, bene, come quello che abbiamo appena sentito.
2: Bella,
0: sì. Dai. Tipo, possiamo fare un gioco tipo la macchina del capo.
1: Di chi?
0: Del capo.
2: Bello, chi è il capo?
0: Ok, sentiamo la canzone.

0: Cominciamo la gara di rumori, dai, dai.
1: Va
0: dai.
1: Bene, va
2: Quale
1: bene.
2: Quale facciamo prima?
0: Cominciamo dalla...
1: Dalla macchina.
0: Sì,
1: dai.
0: Dalla...
1: Sì.
2: Che va piano, che va forte?
0: Come vuoi, dai. Comincio io,
1: Dai, dai.
2: Non è che sembrava proprio una macchina,
1: Vabbè, era un po' trombetta.
2: Ci provo io.
1: Dai.
0: Ma cos'è questa?
2: È la macchina ingolfata.
0: Ma no, quella fa così.
1: La fa benissimo la macchina ingolfata.
2: Sì. Ora tocca a te, Armando. Cosa
1: Va bene, proviamo.
2: Puoi sentire.
0: Bella questa. Ma questa sembra una macchina da corsa.
1: È vero, è vero. Sembra una Ferrari.
0: La Ferrari.
2: E cos'è la Ferrari?
1: È una macchina famosissima che fa le gare di Formula 1, tutta rossa.
0: Fortissima.
1: Va a più di 300 km orari.
2: Wow, è velocissima.
0: Ma è stato proprio bravo, Armando. Che
1: Grazie.
0: Dici, Lella?
2: Sono d'accordo. La gara di rumori di macchina la vince Armando.
0: Bravo, Armando.
1: Ah, belli questi applausi. Sembrano gli applausi dei bambini che ci ascoltano. Yuhu! Che bello. Bene, bene, bene. Allora a questo punto rimaniamo in tema rumori e sentite la prossima canzone che fa un rumore che è poi quello del trenino.

0: non vale, questa era una canzone in inglese.
1: Dici che i treni inglesi fanno un rumore diverso?
0: Certo, fanno un rumore in inglese.
2: No, no, dai, Lallo, non è vero. Un treno è sempre un treno, quando arriva lo si riconosce in tutto il mondo, certo, la canzone era in inglese, Chuff the Train, ma i treni sono tutti uguali, dai.
0: Allora fallo tu il treno, dai.
2: Va bene.
0: Ma questo è un treno di 100 anni fa, a vapore.
2: Vabbè.
0: Il treno fa così.
2: Sentiamo.
0: Ciuf, ciuf, ciacca, ciacca, ciacca, ciacca, ciuf, ciuf, ciacca, ciacca, ciacca, ciacca, ciuf.
1: L'ha copiato dalla canzone.
2: Ma sì,
1: tocca
2: certo
1: a me adesso.
2: Fallo tu, Lella. Ma che bello, dai, brava Lella.
1: Grazie.
2: Lo fai benissimo il treno.
0: Sì, in effetti è stata brava.
2: Sì. E allora, applausi per Lella.
0: E va bene, applausi.
1: Grazie, grazie. Volevo ringraziare la mia mamma e mio zio Lillo, il capotreno.
2: Ah, dai, non sapevo che avessi uno zio capotreno.
1: Per quello so fare il treno così bene. Mi ha portato tante volte in viaggio con lui e mi ha anche fatto vedere il museo dei treni e il museo dei trenini.
0: Belli, ma dove sono?
1: Non me lo ricordo.
2: Te lo dico io, te lo dico io. Il Museo Nazionale Ferroviario è a Pietrarsa, in provincia di Napoli. E lì puoi davvero capire tutta la storia dei treni. Se invece vuoi vedere i trenini, quelli che si collezionano o si usano per giocare, allora devi andare a Schio, in provincia di Vicenza.
0: Che bello, li voglio vedere tutti e due.
2: Anch'io, dai, ci andiamo insieme. Anche a me piacciono un sacco i treni.
0: Che bello, prendiamo la macchina e andiamo, dai.
2: Forse meglio se andiamo in treno.
0: Giusto.
1: Ragazzi, dobbiamo finire la gara di rumori. Adesso abbiamo un punto io e uno Armando e Lallo è a 0.
0: Adesso lo faccio io il punto.
2: Dai, intanto ci sentiamo in fondo al mare.

0: Mar. Ve lo ricordate il film La Sirenetta?
1: Ma certo, bello,
0: bello, bello, bello.
1: Allora continuiamo a giocare, facciamo il rumore della sirena. Comincio io.
0: Va bene, dai. Beh, insomma, insomma, non è che
2: stiamo... È stonata, è una sirena sì. Stonata.
1: Prova tu, Armando.
2: Armando.
0: Vediamo.
2: Amy. Ma che sirena è? La faccio io.
0: Vediamo.
2: Bimbo.
1: Che stavolta la sirena l'ha fatta meglio Lallo.
0: Giusto, applausi per Lallo.
2: Bello, ho vinto il punto.
0: Sì, siamo pari a questo punto. Un punto per uno.
2: Sono contento.
0: Va bene, vogliamo festeggiare?
1: Sì.
0: E con che cosa festeggiamo?
1: Con una bella canzone.
0: Quale?
2: Il ballo del pentolone.

0: era il ballo del pentolone dalla prova del cuoco.
1: Bella, dai, facciamo la gara di rubare del pentolone, dai.
2: Dai, che bella idea.
3: Sì, ma come fa un pentolone?
1: Come fa? Fa così.
2: No, Lallo, fa così.
1: Ma no, quello che pentolone è, scusa.
2: Ma no, è giusto.
1: Il pentolone fa così.
2: No, fa così.
3: Va bene, e mentre Lallo e Lella continuano a fare il rumore del pentolone, vi saluto e vi do appuntamento ad una prossima puntata di Big Bang. Ciao bambini!
4: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

0: ma già non dicono di qua, di là, di rose e fanti van.
1: Cosa farò? Cosa farò? Dove fuggire potrò?
2: Io non ho terror di vermi, né di serpenti, né di germi, ma i rotondi pachidermi mi

0: Ehi, evviva, evviva!
1: Che piacere, che piacere!

sull'arca di Noè tutti gli animali vissero insieme per 40 giorni e si vollero tanto bene. Sapete perché? Questa storia ve lo dirà.

0: percussioni, archi, fiati,
1: paro.
2: Lei ti accanto se ne sta seduta lì, non sa cosa dire, ma i suoi occhi ti parlano.

0: mais c'est gênant! Quacouflop!
1: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.

Ignari scopritori di attimi fuggenti, perplessi bipedi di melodia apparentemente in disuso, cercatori di scorciatoie per arrivare primi sull'altalena, maniacali saltatori al gioco della campana. Questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi! Avete un problema insormontabile? Cercate una soluzione irripetibile? C'è lui!

Amici di Pigiama Party, vicini e lontani, anche con questa puntata abbiamo fatto sul serio. Se avete visto commuoversi un vostro genitore, fratello, sorella maggiore, qualunque adulto enta o anta, è tutto normale.

Al 347-411-2726 si accettano richieste musicali e anche inviti a cena, ma non ditelo troppo in giro, eh.

0: I bambine, bambini, genitori, nonni, zii, cuginetti, nipotini, pupazzi e peluche. Un super buongiorno radiofonico dal vostro Armando. Bentornati a questa nuova puntata di Big Bang in compagnia di Moccio. Ciao Moccio. Allora, io e i bambini siamo molto felici di averti qui con noi.
1: Sì.
0: Che succede?
1: Anch'io sono contento di essere qui.
0: Ah, va bene, però mi sembri un po' diverso dal solito. Che cos'hai? C'è qualcosa che non va?
1: Sgocciolando. Guarda, non so cosa tu stia dicendo.
0: Ecco, intanto mi chiamo Armando. Comunque, sei sicuro di sentirti bene, Moccio?
1: Chi?
0: Sì, tu.
1: Io?
0: Sì.
1: Certo. Io benissimo,
0: No, guarda, io ormai ti conosco bene, mi sembra che tu mi nasconda qualcosa.
1: Oi.
0: Ecco, vedi? Moccio, non ti senti bene, mi sembra evidente.
1: Ma no, sgocciolando, io sto benissimo,
0: No, poi vedo che ti massaggi il pancino, secondo me hai mal di pancia. Ma quello che non capisco è perché non lo dici. Scusa, non c'è nulla di male, eh? Capita a tutti di avere un po' di mal di pancia ogni tanto. Senti, Moccio, dimmi la verità, non è che per caso... non riesci ad andare in bagno? Da quanti giorni non vai al bagno?
1: Fammi un attimo pensare.
0: Sì, pensaci bene.
1: Sì, dall'altro ieri. Sì.
0: Mannaggia, Moccio, mannaggia. Addirittura 3 giorni senza fare la cacchina.
1: Più o meno.
0: Sono tanti, per forza hai mal di pancia. Magari però hai mangiato qualche cosa che non va. Facciamo così, ci ascoltiamo una bella canzone e poi vediamo di trovare un modo per aiutarti. Tutti insieme.

0: Bella la canzone della cacca! Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Armando e del nostro simpaticissimo, buffissimo amico Moccio. Che oggi purtroppo ha un bel problemino perché ha mal di pancia, visto che da 3 giorni non riesce a fare la cacchina. Comunque vediamo. Allora, quasi sempre quando non si riesce ad andare in bagno vuol dire che si è mangiato magari in modo disordinato. Per esempio, tu ti ricordi cosa hai mangiato in questi ultimi giorni?
1: Forse. Qualche patatina fritta.
0: Ecco, le patatine fritte ogni tanto, chiaro, certo, sono buone, però non è che fanno bene, eh?
1: Ah, e poi aspetta, 4 hamburger. Qualche panino.
0: Frutta, un po' di frutta.
1: Oh, certo, sgocciolando. Ho bevuto un sacco di aranciata.
0: Ma no, quella non è frutta. E poi l'aranciata, tra l'altro, è una bevanda gassata. Fa malissimo al pancino, Moccio. Se vuoi andare in bagno, devi mangiare molta frutta e bere molta acqua fresca.
1: Oh no, ma io odio l'acqua. È troppo bagnata.
0: No, dai, Moccio, su. Ma cosa dici? Lo vedi? Lo vedi che non puoi continuare così?
1: Ma così come? Gocciolando?
0: Mi chiamo Armando. Senti, mi è venuta un'idea. Sentiamo una bella canzone del nostro amico Lorenzo Tozzi e poi ti dico tutto.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia di Armando, cioè io, e del nostro simpaticissimo amico Moccio. Oggi abbiamo scoperto che Moccio non riesce ad andare in bagno.
1: Ma gocciolando, sì. Ma scusa, non c'è mica bisogno di farlo sapere a tutti quanti.
0: Va bene, ma non è mica una cosa di cui avere vergogna, Moccio.
1: Insomma.
0: Va bene, va bene. Allora, ti dicevo, ho un'idea,
1: Sentiamo.
0: Quando capita un po' a tutti, no, di non riuscire ad andare in bagno, perché magari abbiamo mangiato in modo disordinato, che ne so, carni rosse, come i tuoi hamburger, o patatine fritte, come spesso fai tu, e poca frutta o quasi niente, sì, Moccio, ecco, in questi momenti dobbiamo sbloccare la situazione.
1: E come si fa?
0: Beh, allora, ho preparato per te delle prugne e delle mele cotte.
1: Ma non mi piacciono!
0: No, guarda, ho aggiunto un po' di zucchero, una scorza di limone e un pizzico di cannella. Guarda, sono buonissime. Quando le assaggerai me lo dirai.
1: Va bene, sgocciolando, mi hai convinto. Le mangio. Poi, quando riuscirò a fare la cacca, te lo farò sapere.
0: No, non c'è bisogno, Moccio, non c'è bisogno. Mi fido e vedrai che dopo aver mangiato le prugne e le mele cotte ti passerà il mal di pancia e ti sentirai molto meglio.
1: Mele, prugne cotte, arrivo! Ciao, ciao, ciao!
0: Ciao, Moccio! Beh, bisogna dirlo, Moccio è proprio simpatico. E poi spero che dopo l'esperienza di oggi cominci a mangiare in modo meno disordinato e torni ad andare in bagno, cioè a fare la cacchina, con regolarità, tutti i giorni. La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Manuela Grippi, che scherza e si diverte insieme al suo amico Moccio. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me. Un super ringraziamento alla nostra bravissima regista Isabella Carbone, che taglia, cuce e confeziona con grande professionalità tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao, ciao, ciao, ciao!

0: Radio Kids.
1: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. Rai Radio Kids è media partner di Magica Fiemme dal 1 al 15 luglio, le settimane della famiglia che colorano la Val di Fiemme di magia, creatività, racconti e spettacoli teatrali con Armando Traverso, Lella, Crud, DJ e altri artisti provenienti da tutta Italia. Radio Kids, Armando e i pupazzi vi aspettano il 1, il 2, il 6 e il 7 luglio alle 21 con spettacoli live e tanta musica. Imperdibili le passeggiate con narrazione a cura di Armando Traverso presso i 4 parchi in quota della Val di Fiemme alle ore 10. Tante attività e laboratori didattici per tutta la famiglia. Storie a bordo è un'esperienza per tutti coloro che vogliono vivere la città di Padova in modo diverso, conciliando la lettura con la navigazione lenta. A bordo di un battello elettrico che attraversa i canali della città è possibile ammirare l'antico portello e le mura cinquecentesche, mentre un mediatore guiderà momenti di lettura condivisa di albi illustrati dedicati all'acqua e al fiume. Gli appuntamenti sono in programma domenica 12 e 26 luglio. Dal 3 al 12 luglio si tiene a Nardò Circonauta, Festival Internazionale del Circo Contemporaneo, che ha come filo conduttore il tema hashtag Terra. Esibizioni circensi, musica, incontri letterari a tema, workshop e mostre fotografiche sul circo nel centro storico del Borgo Salentino. Dal 10 luglio al 30 agosto in alcune località della Valle d'Aosta si tiene la rassegna di eventi per bambini Fiabe nel Bosco, con fiabe classiche riscritte per essere ambientate in Valle d'Aosta e che hanno come palcoscenico un bosco, una radura o un prato. Appuntamento alle 16:30 di ogni venerdì, sabato e domenica. Rai Radio Kids è media partner della Festa Internazionale degli Gnomi di Roccaraso dal 24 al 26 luglio, dove per 3 giorni e 3 notti i boschi si riempiono di fate, elfi, gnomi, folletti, troll, unicorni e altre creature fantastiche. In programma magiche parate, laboratori creativi e passeggiate guidate da personaggi fiabeschi, danze fatate, avventure nel bosco di notte con le lanterne, spettacoli adatti a tutta la famiglia. Tutte le performance sono ambientate direttamente nella natura, nella zona boschiva di Coppo dell'Orso a Remogna, secondo il progetto di teatro ambiente, per cui il luogo diventa parte della narrazione e protagonista dell'evento e con un occhio alla sostenibilità. Per oggi è tutto. Se volete riascoltare le puntate, andate su Rai Play Sound, cercate Kids Magazine e il gioco è fatto. Buon ascolto con Radio Kids.
0: Rai Radio Kids, la nostra radio.
2: Ciao bambini, bentornati. Come avete appena sentito, vi abbiamo fatto un concertino con il nome del nostro programma, che è
3: Big Bang.
2: Ciao Lella, ciao DJ.
4: Ciao Armando.
5: Ciao Armando e ciao bambini.
4: Armando, DJ, volevo chiedervi, conoscete qualche animale strano?
5: Tantissimi.
4: Per esempio, quali?
5: Il gatto.
2: Il gatto?
4: Sì. Ma il gatto non è un animale strano, DJ.
5: Guarda, io ho conosciuto dei gatti davvero strani. Ne ho visti alcuni, per esempio, che vanno in bagno a fare la pipì, insomma, è come le persone. Ne ho visti altri che sanno aprire le porte, altri che impazziscono e iniziano a correre avanti e dietro come se un cane rabbioso li stesse inseguendo. Li avete mai visti quando corrono dietro ai gomitoli di latte?
2: Sì, è vero, hai ragione, DJ. In effetti, a volte i gatti si comportano in modo un po' strano.
4: Ma io intendevo animali con dei nomi molto strani, anche molto buffi come aspetto.
5: E quali sono?
4: Adesso ve li dico.
5: Aspetta, prepariamoci con un po' di musica.

0: Molto bene bambini, siamo ancora qui con Big Bang dalla frequenza di Rai Radio Kids e oggi Lella voleva parlarci di animali strani. A questo punto siamo proprio curiosi di conoscerli, vero DJ?
1: Affermativo!
2: Bene, per esempio, avete mai sentito parlare del quokka?
1: Qua?
2: No, quokka.
0: Ah, il quokka. Sì, mi pare, se non sbaglio, che viva in Australia.
2: Bravo Armando, esatto. È un marsupiale come i canguri, ma è piccolino, peloso, con due guanciotte paffute e un sorriso splendente. Infatti sembra l'animale più felice del mondo.
1: Carino questo qua.
2: Si chiama quokka, DJ. Oh. E purtroppo è un animale a rischio d'estinzione.
0: Aia.
2: Non ci posso pensare che mi viene...
1: Non piangere.
0: Non ci pensare, in fondo il quokka è un animale felice, lo hai detto tu. Dai, dici il nome di un altro animale strano, forza.
1: Avanti, dicelo.
2: Va bene, un altro animale molto buffo è il tamarino imperatore.
1: Un imperatore? Deve essere un animale grande e pericoloso?
2: Per niente, è un animale buffo e dolce, una scimmietta che ha due baffoni lunghi attorcigliati proprio come quelli dell'imperatore Guglielmo II di Germania, che regnava quando questo tamarino venne scoperto.
1: Oh, simpaticissimo questo tamarindo.
0: No, tamarino, DJ. Tamarino imperatore. Il tamarindo è un frutto. E comunque, appunto, stiamo imparando un sacco di cose oggi, Lella. Grazie con questi animali strani.
2: Beh, grazie a voi. Mi piace tanto parlare degli animali.
1: A proposito, volevo dedicarti la prossima canzone, Lella.
2: Davvero? E qual è?
1: Una che di animali ce ne ha tanti.

0: canzone, DJ. Com'era bella.
1: Ah sì, e anche abbastanza strani questi animali, eh.
0: Mai come quelli che ho trovato io.
2: Wow, ma così stuzzichi la nostra curiosità, Lella. Non vediamo l'ora di sentire di che animali si tratta.
0: Vediamo un po'. A cosa vi fa pensare questo nome? Dumbo Octopus?
1: Dumbo è come Dumbo l'elefantino volante, no? Quello con le orecchie grandi?
0: Proprio lui, DJ.
2: Ma scusa, Lella, Octopus in latino non vuol dire polpo.
0: Anche questo è giusto, Armando.
1: Ho capito, quindi è un elefante coi tentacoli o un polpo con le orecchie grandi? No?
0: Il polpo Dumbo ha proprio

0: Sono le mie ricerche, ho faticato tanto.
1: Ma era solo uno scherzetto, andiamo. E comunque sembra davvero simpatico questo Fennec.
2: E com'è fatto?
0: È il più piccolo canide, la razza dei cani del mondo. Pesa solo 1,5 kg ed è davvero piccolo, tranne che per le sue orecchie, che sono enormi e lo fanno assomigliare a una volpe.
2: Ah, ho capito, è quello che chiamano la volpe del deserto.
0: Proprio così, ma... Hai spiato anche tu dai miei appunti, Armando?
2: No, davvero, io lo sapevo.
1: Ha spiato?
2: No, ho spiato, davvero, dai.
1: Va bene. Ora possiamo dedicare una canzone al polpo Dumbo?
0: Mi sembra un'ottima idea.
3: Avete mai visto volare un elefante?
4: Io ho visto volare degli schiaffi.
5: Io ho visto volare gli insulti.
6: Io ho visto volare le sedie.
7: Anch'io ne ho viste tante. Ho visto un Don Major, pien di compunzion, dare comandi ad un battaglione. Ne ho vedute tante da raccontar, giammai gli elefanti volar.
8: Che dici, Jim?
7: Dico giammai gli elefanti volar. Ho visto un Dio un pavo, con ambizione, faccia la ruota anche del timone.

0: meglio un gatto con 9 code.
1: E una siga circolar farsi estrarre un molar.
0: Tante ne ho viste che ora non so.
1: Dite le vostre, le mie dirò.
2: La bocca di un cannone.
3: Il ciglio di un burro.
2: Il cavallo dei pantaloni.

0: E anche questa bellissima puntata dedicata agli animali strani sta per finire. E dobbiamo dire grazie a Lella per averceli fatti conoscere.
1: Prego! E voi bambini, conoscete qualche animale strano? Raccontatecelo con un messaggino WhatsApp al nostro numero.
0: Che è?
2: 347-411-2726. Noi vi aspettiamo qui al Bing Bang. Ciao ragazzi!
1: Ciao!
0: Ciao ciao!

Friggity bump, friggity, ever, ever, ah, am.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Salve miei piccoli ascoltatori e mie piccole ascoltatrici di Rai Radio Kids. Sono Nicola Brunialti e sono qui per parlarvi del mio ultimo libro, Luce del mio occhio, edito dalla Lapis. È la storia di un gruppo di ciclopi che sono dei maschi molto rozzi. Passano le giornate a darsi la clava in testa, a tirarsi i sassi sui pollicioni dei piedi, a fare rutti e puzze, e purtroppo nella loro tribù non ci sono ciclope. Allora vanno in Grecia a rapire le ragazze da sposare, senza che quelle possano ribellarsi. Peccato per loro che nell'ultima spedizione rapiscono Antea, un'amazzone di 9 anni, che viene da un mondo in cui sono le femmine che comandano. L'arrivo di questa bambina guerriera fra la tribù dei ciclopi maschilisti sconvolge gli equilibri. La piccola Antea racconta subito alle donne quali sono i loro diritti e le convince a ribellarsi a quegli energumeni dei loro mariti. Figuratevi, ciclopi, vanno su tutte le furie! Meno male che ad aiutare Antea c'è Fileno, un ciclope di 10 anni che si schiera subito dalla sua parte. E così comincia un'incredibile storia piena di avventura, di risate, ma anche di poesia, finché tutti capiscono che nessuno è di nessuno e che l'amore non può mai essere imposto con la forza, se no smette di essere amore. Ah, dimenticavo! Nel finale Antea rischia di essere cotta nel pentolone sacro! Se la vogliono mangiare! Se volete sapere come va a finire, non vi resta che leggere Luce del mio occhio. Buona lettura! Ciao!
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: la la.
1: Zabaribo, zabaribo, zabaribo, baba.
0: La la la la la la la la la la la.
1: Va bene, abbiamo capito. È che noi siamo fatti così, siamo nati per giocare con voi finché avrete voglia di ascoltarci su
2: Big Bang.
1: E siamo Lella,
0: Armando,
3: Lallo e Armando e Lella e Lallo e Armando e Lella
0: e tanti bambini che ci ascoltano.
1: Sì. Bene, bene, bene. E anche oggi, siccome abbiamo capito che vi divertite un sacco, vi proponiamo un'altra bellissima puntata dedicata al quiz, cioè alla domanda.
0: Pure noi ci abbiamo preso gusto.
1: Sì, bene, sì, bene, ci bene. Piace. Allora, prima di farvi una domanda vera e propria,
0: sì?
1: Mi piacerebbe che indovinaste qual è l'argomento di oggi.
0: Mm-hmm.
1: Allora, vediamo. Vi do un indizio.
0: Sì, ok.
1: Sono enormi, ma non si vedono.
3: Allora, già, le bugie.
1: Ah, ma dai, le bugie.
0: Ha ragione, Lallo. A volte si dicono delle bugie, ma mica si vedono.
1: Però diciamo che le bugie possono anche essere piccoline a volte. Quindi non è detto che siano enormi. Quindi non sono le bugie. Vi do un altro aiuto.
0: Va bene.
1: Allora, sono enormi, ma non si vedono, si riferisce al mondo degli animali.
3: Animali enormi che non si vedono.
1: Sì.
0: Ah, i dinosauri. I dinosauri sono enormi ma non si vedono perché sono estinti.
1: Brava Lella, brava.
0: Ah, che bello indovinato, grazie.
1: Bene, perché la puntata di oggi dei quiz è dedicata proprio ai dinosauri.
3: Ecco, sì, però perché io non indovino mai, Ufi?
1: Ma perché questa, devo dire che questa era un po' tirata per i capelli, Lallo. Quindi dai, non sentirti a disagio.
3: Vabbè.
1: Non è tanto colpa tua. Allora, però iniziamo subito con un dinosauro di plastica.

0: Bene, dopo questa bella canzone siete pronti per ascoltare la domanda del quiz di oggi dedicato ai dinosauri?
1: Pronti!
0: Bene, allora ricordo a tutti voi bambini che daremo la risposta a fine puntata. Quindi iniziate, preparate la mamma, il papà, il nonno, il nipotino, zio, cuginetto e sfidatelo nel dare per primi la risposta. Ed ecco la domanda. Qual è il prezzo più alto che è mai stato pagato per comprare
1: una
0: cacca di dinosauro?
2: Che cosa? La cacca del dinosauro! Ma questa è bella! Ma scusa Armando, se non esistono più i dinosauri, come fanno a esserci le cacche?
0: Questa è una bellissima domanda che solo un pupazzetto intelligente come te potrebbe fare. In effetti le cacche sono diventate dei fossili, Lallo, cioè dei residui, delle rimanenze, qualcosa che è rimasto e che si è conservato fino ai nostri giorni, magari perché è imprigionato nel fango, tra le rocce, le pietre, capisci? Com'è possibile? Ti è chiaro? Ecco, va bene. Allora, quindi oltre a dirmi qual è il prezzo che è stato pagato, mi dovresti dire quanto era lunga questa cacca.
2: Ma sarà stata lunghissima. I dinosauri erano veramente grandi.
0: È vero, Lella. Vabbè, tra poco scopriremo quanto. Allora, parliamo un po' di questi animali leggendari.
1: Quali?
0: Ma come quali?
2: I dinosauri, Lallo.
1: Sì, i dinosauri.
0: Allora, intanto la parola dinosauro significa lucertolona terrificante.
2: Oh, che paura.
0: Eh sì, in realtà molti dinosauri non erano per niente terrificanti, anzi, erano pacifici perché mangiavano l'erba, cioè erano erbivori. E il più famoso di

0: quasi 200 uomini.
1: Ma ci pica, secondo me mangiava anche un sacco di pasta, la pizza, le torte, era così pesante.
0: No, non c'era a quell'epoca. Ma sai che ero convinto che tu, sentendo Brontosauro, mi avresti chiesto, ho detto che si chiamava così perché era un brontolone.
1: No, lo conosco, il Brontosauro, ma guarda che non è mica solo Lella così brava.
0: Ah, va bene. Comunque dovete sapere che esisteva un erbivoro ancora più grande del Brontosauro. E si chiamava Diplodoco.
1: Che nome buffo!
0: Pensate che aveva una coda lunghissima per scacciare i predatori, quelli che insomma se lo volevano mangiare. E lui era alto oltre 30 metri, come tre autobus messi in fila. E pesava fino a 130 tonnellate.
2: Quasi come 300 uomini.
0: Di più, come... Dunque, se 20 tonnellate sono 200 uomini, fai il calcolo, quasi 2000 uomini. Sì.
1: Ma tantissimi.
0: Allora, dovete sapere che milioni di anni fa questi grandi animali erano costretti a difendersi dai loro cugini carnivori, che erano giganti anche loro. E sapete dirmi, questo è famosissimo, dai, come si chiama, i bambini lo sanno, io lo so, il più famoso tra i dinosauri carnivori?
1: Sì, lo so io. Si chiamava il T-Rex.
2: Oh, che paura, il T-Rex. Aveva dei dentoni.
0: Bravo, Lallo, proprio lui, il tirannosauro, detto anche T-Rex.
1: Finalmente ho indovinato.
0: Sì. Però era più piccolino degli erbivori, perché era comunque alto 15 metri e pesava 10 tonnellate. E camminava sulle sole zampe inferiori, le zampe, sai, quelle dietro, al contrario dei suoi parenti erbivori. E tra l'altro le zampe davanti erano molto piccoline, mentre aveva una testa enorme. E la bocca misurava 1,5 metri. E c'erano 50 denti, alti ben 30 centimetri.
1: È meglio non incontrarlo il T-Rex.
2: No. Io preferisco quei piccoli dinosauri verdi che non usano i denti per sbranare, ma solo per sorridere, come quelli dei cartoni.
1: Giusto!
0: Come Denver!
2: Sì.

0: Dopo Denver, eccoci qui ancora con voi, Big Bang, e vi ricordo la domanda. Anzi, le due domande sono diventate due. Dunque, la prima domanda è: qual è stato il prezzo più alto mai pagato per acquistare una cacca di dinosauro? E la seconda era: e quanto era lunga questa cacca?
1: E la terza è: quanto era puzzolente?
0: Ma dai, è un fossile, non odora più.
2: Armando, ma è vero che c'erano anche dei dinosauri che volavano e altri che nuotavano?
0: Bravissima Lella, certo, è vero. E infatti per loro si usano altri nomi. Dunque, i dinosauri volanti si chiamavano pterosauri, che significa lucertole alate. E tra l'altro alcuni di loro erano grandi come dei piccoli aeroplani.
1: Ah, e quelli, Armando, che nuotavano.
0: Quelli si chiamavano plesiosauri, che vuol dire appunto simili alle lucertole, ed erano dei veri lucertoloni, visto che potevano arrivare a 15 metri di lunghezza.
2: Ma erano

0: tutti così giganteschi?
1: Ma no, no, esistevano anche dei dinosauri molto piccoli e dal nome molto difficile, come per esempio il Parvicursor.
0: Oh.
1: Ecco, lui non arrivava neanche a 40 centimetri.
2: Piccolo piccolo.
1: Sì, sì.
2: Senti Armando, ma perché poi i dinosauri si sono esauriti?
1: Per il troppo lavoro, lo stress. Ma no, Lallo, non sono esauriti, si sono estinti.
2: Ecco appunto.
1: Ecco, e pensa che purtroppo non lo si sa ancora, perché sono scomparsi dalla Terra ormai tantissimo tempo fa, circa 65 milioni di anni fa.
0: Oh.
1: E si immagina che sia successo per uno. Un grande meteorite cadde sulla Terra causando un'esplosione. La polvere sollevata avrebbe coperto il sole per tanti mesi e quindi diventò freddissimo.
2: Poverini!
1: Due.
2: Sì.
1: Eruzioni vulcaniche molto forti fecero diventare l'aria irrespirabile e il fumo oscurò il sole per molti mesi.
2: E la terza?
1: Tre. La prima e la seconda causa insieme, cioè la caduta di un meteorite e le eruzioni vulcaniche.
2: Oh no!
0: Poveri dinosauri.
1: Sì.
0: Adesso che penso che non ci sono più mi fanno un sacco di tenerezza. Mi fanno pensare anche ai poveri animali che oggi rischiano di estinguersi per colpa nostra. E voglio dedicare una canzone a una di loro, una bella tartaruga.
2: Bello, bello!

0: E dopo la tartaruga ci siamo, è venuto il fatidico momento. Allora tutti pronti bambini, con chi avete sfidato per rispondere alle domande del nostro super quiz?
1: Sì.
0: Allora, volete che vi ripeta le domande?
1: Sì.
0: Le due domande erano: qual è stato il prezzo più alto mai pagato per acquistare una cacca di dinosauro? E l'altro era: e quanto era lunga questa cacca? Oh! Un fossile di cacca di dinosauro nel 2014, qualche anno fa, è stato pagato $10,000, che sono poco meno di 10.000 euro.
2: Sono tanti.
1: Sì, tantissimissimi.
0: Ed era lungo un metro.
2: Ma è una cacca lunghissimissimissima.
1: E meno male che non puzzava.
0: Giusto. E voi bambini, che ne dite del quiz di oggi? Vi è piaciuto? E se avete altre domande interessanti, divertenti da proporci, fatele sapere al nostro numero WhatsApp che è
3: 347-411-2726.
0: Vi aspettiamo quiz.

che capiti anche a

0: Il bolide rosso. Oggi, al Parco dell'Elefante, Lampadino e Caramella giocano ad una gara di biglie nella piscina di sabbia. Con loro ci sono Marco e Laura. Lampadino lancia la sua biglia blu.
1: La tua biglia rossa è ancora prima, Caramella.
2: Sì, Lampadino, ora tocca a Marco.
0: Il bambino colpisce con forza la sua biglia, che supera tutte le altre e vince.
3: Visto, amici, che super colpo!
4: Bravissimo, Marco!
3: Grazie, Laura. Merito della mia biglia fortunata.
0: Lampadino la raccoglie controllandola.
1: Marco, la tua biglia è di plastica e non di vetro come le nostre.
2: Vuol dire che è più leggera.
4: Per questo andava veloce.
3: Non volevo imbrogliare.
1: Lo sappiamo, Marco, non ti preoccupare.
0: E intanto l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini nel magiregno.
1: Guarda, Caramella, è arrivata Zilia.
0: I fratellini si danno la mano davanti alla grande quercia e pronunciano la formula magica.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone.
0: Il vortice magico trasporta i bambini nel magiregno, dove li attende il cagnolino Zampacorta.
6: Ciao Lampadino, ciao Caramella.
5: Ciao Zampacorta.
6: Oggi è il giorno della Magi Race, la magi gara di bolidi a pedali.
4: Wow!
6: Seguitemi, vi mostro una cosa.
0: I tre amici raggiungono un'officina. Un ghepardo li aspetta vicino ad una macchina a pedali rossa.
6: Eccoci arrivati. Lui è Gianca Ghepardo, costruttore di bolidi da corsa.
7: Benvenuti, amici.
5: Ciao, Gianca.
1: Quel bolide è opera tua?
7: Sì, vi presento la Gherrari numero 27.
2: È bellissima.
7: L'ho costruita per un pilota eccezionale, Zampacorta.
2: Ma io vorrei che fosse uno di voi a guidarla.
1: Guidala tu, sorellina, sei eccezionale nelle gare in pista.
2: Sì, ma io sono brava alle corse delle biglie.
6: Per me saresti un pilota perfetto, Caramella.
2: D'accordo, mi avete convinta.
7: Prendi il casco rosso e andiamo al circuito.
5: Sì!
0: Intanto Duca Puzzoloso, fuori dal suo nascondiglio, vuole chiudere le faine tordo e tondo nel cofano di un grosso quadriciclo da corsa.
8: Entrate, imbranati!
9: Ma da lì dentro non si vede la strada!
8: Guiderò io! Voi dovete solo pedalare di nascosto e farmi vincere la Magi Race!
9: Bareremo anche questa volta!
8: Certo, ma nessuno se ne accorgerà! Andiamo!
0: Tordo e tondo entrano all'interno del cofano. Il Duca lo chiude. Si siede alla guida e, indossato il casco, batte col pugno sull'auto.
9: Forza, pedalate!
0: Il quadriciclo si avvia cigolando. Sulla linea di partenza, i piloti sono pronti ed il pubblico è in festa. Caramella arriva a bordo della Gherrari, seguita dai suoi amici.
2: Quanti piloti e quante bandiere!
6: La Magi Race appassiona tutti!
0: E in quel momento arriva anche Duca Puzzoloso.
6: Proprio tutti, guardate chi c'è!
2: Duca Puzzoloso, speriamo non vinca lui!
7: La sua vettura è troppo grossa e pesante per vincere. E poi la Gherrari è la migliore in assoluto!
6: Lampadino, Gianca, andiamo alla partenza! Re Zampa Saggia sta per parlare!
10: Benvenuti alla Magi Race, amici del Magi Regno! Buon divertimento e che vinca il migliore!
0: Pandaguru abbassa la bandiera a scacchi e la gara ha inizio. Tutti pedalano con impegno, ma è Duca Puzzoloso a scattare in testa.
11: Più veloce, faine, voglio vincere!
2: Puzzoloso è primo, devo accelerare!
0: Da bordo pista, i tre amici tifano animatamente.
1: Forza, sorellina!
2: Caramella sta recuperando!
9: Oh?
8: Ci sta superando, fate qualcosa, imbranati!
0: Dal cofano della macchina del Duca spunta la zampa di una faina che colpisce la Gherrari mandandola fuori pista.
2: Presto! Corriamo da Caramella!
0: La bambina è scesa dalla vettura e i tre la raggiungono.
1: Ti sei fatta male?
2: No, Lampadino, sta bene, ma ora quel cattivone vincerà!
1: Puzzoloso sta imbrogliando, ho visto qualcuno nascosto dentro il cofano.
7: Non si vince con l'imbroglio, ma con l'impegno. Dammi il casco, Caramella!
0: Gianca indossa il casco e salta alla guida della Gherrari. Pedalando velocissimo, il ghepardo supera tutti i concorrenti, fino a raggiungere il Duca in testa.
7: I tuoi trucchi non funzionano, furfante!
0: Gianca supera di slancio l'auto di Puzzoloso, che inizia a ruotare su se stessa e finisce la sua corsa contro un albero.
10: Ai, che botta!
9: Ai, che male!
0: Vedendo le faine, anche gli spettatori scoprono l'inganno.
9: Duca Puzzoloso è un imbroglione!
5: Boo!
0: Duca Puzzoloso si allontana disperato.
10: Oh,
8: qui allo scoperto!
0: Panda Guru sventola la bandiera a scacchi. Gianca ha vinto!
12: Bravo!
0: Arrivati gli altri concorrenti, Rizzampasaggia premia Gianca.
10: Dichiaro la Gherrari e Gianca vincitori della Magi Race. Ecco la coppa.
7: Sì!
0: Gianca solleva la coppa.
12: Evviva!
0: Lampadino e Caramella, salutati tutti, corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
12: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
2: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
12: Vi aspettiamo! Ciao bambini!
13: Oh, la mia testa! Ma siamo in trappola! Quel traditore vigliacco figlio di uno sciacallo! Chiunque egli fosse, ormai è sparito con la lampada. Ah, voi, piccolo ladro che non sei altro! Sembra solo una vecchia lampada senza nessun valore. Ehi, qui c'è scritto qualcosa, ma non si legge bene.

0: 10.000 anni lì dentro uno si ritrova col collo tutto incriccato.
1: Frena!
0: Che favola essere di nuovo fuori, ragazzi!
1: Hello, allegria, allegria, signore e signori, benvenuti al nostro show. Salve, tu da dove chiami? Come ti chiami?
2: Aladdin.
1: Aladdin, Aladdin, nome di battesimo o nome d'arte? Ti possiamo chiamare Al o magari solo Din? Che ne dici di Lady? Hai presente? Torna a casa, Lady!
2: Ho sbattuto la testa più forte di quanto pensassi.
3: Disturbo se fumo?
0: Oh, scusa, Cita, non ti avrò bruciato la peluria, spero. Ciao, scendiletto, è qualche millennio che non ci si vede, eh? Qua la nappa, sì, e vai così alla grande.
3: Tu sei molto più piccolo del mio ultimo padrone o sono io che sono più grosso?
0: Guardami un po' di profilo, mi trovi cresciuto?
2: Ferma, aspetta un momento, io sarei il tuo padrone?
0: Esatto, è Ganzo il giovanotto.
3: Che cosa vuoi chiedermi?
4: Io sono il più sterminator.
5: Più sarpavolato spinto.
6: Quello più imitato.
0: Ma mai eguagliato. Eguagliato. Il peso massimo della lampada.
6: Tutto per voi in diretta via satellite per esaudire i vostri desideri del sabato sera. Grazie.
2: Come? Grazie. Un momento. Grazie. Ma quali desideri?
0: 3 desideri, solo 3 e basta. E se vuoi usarne uno per chiederne altri, la risposta è misma. 3. 3. Una buffetta. Una volta usciti dal negozio, la merce non si cambia.
2: Io sto proprio sognando.
0: Padrone, secondo me non hai ancora realizzato di che si tratta. Perché non provi un po' a concentrarti mentre io passo ad illustrarti le mie possibilità?
3: Nemmeno coi 40 suoi ladroni, Alibaba è ricco quanto te. Il cielo ti aiuta, tu sai
0: perché? La mia magia è un certo non so che.
6: Adesso la tua forza è mitica
0: e quando vuoi la puoi adoperare. Saranno finiti tutti i tuoi guai se questa lampada vorrai stregare. E io dirò: bonjour monsieur, che cosa scrive sul carnet? Chiedi pure tutto ciò che vuoi a un amico amico come me.
6: La vita è un ristorante,
0: è come un grande buffet, perché tutto ciò che chiedi avrai grazie a un amico come me.
3: Oh, son felice di servirti, sei il boss, il re lo sa, e dolci d'ogni tipo assaggerai,
0: gradisci ancora un po' di bacio.

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, siete pronti per la nanna? Avete sonno? Io questa sera non tanto, ma per fortuna c'è una ninna nanna magica che riesce a farmi addormentare anche quando non ho sonno. E una ninna nanna conta. Io inizio a contare e sono già nel mondo dei sogni. Proviamo insieme? Chiudiamo gli occhi. Un dolce respiro. Uno.

Buonanotte bambini e sogni d'oro. Un bacio, un abbraccio dal vostro amico Lorenzo. Buonanotte.

notte fonda discoteca, un tricheca una tricheca, lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata, pachidermi dondolanti sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia finché avviene la disgrazia. Il tricheca è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto, interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheca

giorno fu diverso e il tricheco era più sverso. Più suonato del normale, era proprio un animale con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista e poi punta sul barista. Al rombar della minaccia il barista cambia faccia e per non finire male si traveste da cinghiale. Chieco arriva ed è spiazzato, pensa: sono allucinato, ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale.

0: Görüyorsunuz ama. Ama
1: lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale e finisce orizzontale. Notte turca, notte greca, di un tricheco in discoteca. Ah, che notte